Essere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Ciao.
1: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Come voglio vivere la mia vita? Voglio vivere la mia vita semplicemente per sopravvivere. Quando c'è un problema cerco di dimenticarlo, passare avanti. Quando cerco di godermi le cose belle, in qualche modo la vita va avanti, no? Un po' come si diceva, fra pane e circo. Vado avanti, durante il giorno affronto le cose, ci sono i lavori, arrivo a casa, guardo la TV qualcosa, faccio due chiacchiere per non sentire certe cose e schiacciare le mie pensieri, bevo qualcosa, fumo qualcosa, che ne so io, ognuno fa il suo, e così spingo la vita in avanti. Questo è un modo, una scelta, consapevole o meno, possibile. Ognuno è libero. L'altra possibilità è quella in cui io vado e dico no, io la mia vita la voglio vivere essendo padrone di me stesso. Voglio utilizzare la vita per crescere, per migliorare, per morire una persona migliore di quella che è nata, per far parte di un'interdipendenza positiva nel mondo in cui vivo. A questo punto non posso sprecare la vita e neanche scappare dai conflitti interni, dalle difficoltà che ci sono. Perché quando una tensione interna sorge dinanzi a una situazione è perché riflette qualcosa dentro di noi che dobbiamo affrontare. E ben venga che sorga, perché questo ci permette di poterla affrontare. Certe volte piano, non subito tutto, però. E se noi vogliamo veramente vivere in questo modo, dobbiamo stare attenti alle sostanze che si prende, al modo in cui si mangia, al modo in cui viviamo.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Rieccoci insieme per l'ultima parte dell'ultima puntata della mia rubrica Feng Shui abitare l'armonia. Nel nostro viaggio insieme abbiamo visto che il corpo reagisce all'ambiente in modo automatico. Quando non percepisce protezione, entra in uno stato di preallerta, anche se razionalmente sappiamo di essere al sicuro. Se questa condizione si prolunga nel tempo, può tradursi stanchezza, tensione, difficoltà di concentrazione, affaticamento generale. Da qui siamo entrati in una chiave di lettura più profonda. Non tutte le attività che svolgiamo da queste postazioni sono uguali. Alcune sono più yin, legate al riposo, all'intimità e a lasciarsi andare. Altre sono più yang, orientate all'azione, alla relazione e alla presenza. Capire questa differenza cambia completamente il modo in cui lo spazio dovrebbe sostenerci. Abbiamo poi introdotto un'altra distinzione fondamentale, quella tra spazi pubblici e privati. Alcuni ambienti sono pensati per l'apertura e la condivisione, altri per la protezione e il raccoglimento. E questa differenza incide direttamente su dove e come posizionare le nostre postazioni. A questo punto abbiamo aggiunto due elementi chiave, porta e finestre. La porta, dal punto di vista istintivo, rappresenta sempre un punto sensibile ed è per questo che evitarla alle spalle è una delle regole più importanti. Le finestre invece, pur portando luce e apertura, possono creare una sensazione di esposizione se non gestite correttamente, soprattutto quando si trovano dietro di noi. Ed è qui che entra in gioco il principio della protezione alle spalle, quella tartaruga che permette al corpo di rilassarsi davvero. Ebbene sì, perché anche gli animali celesti vengono studiati e applicati negli spazi interni delle nostre case. Infine abbiamo portato tutto questo nella pratica, abbiamo visto come una poltrona possa diventare un rifugio, uno spazio di relazione, come il letto richieda massima protezione per favorire il sonno, come la scrivania debba adattarsi alla sua funzione, come anche il WC, spesso sottovalutato, abbia bisogno di una posizione che garantisca discrezione e sicurezza. Tutto questo non serve a memorizzare regole, ma a sviluppare uno sguardo nuovo, la capacità di leggere lo spazio e capire se ci sostiene oppure ci drena energia. E siamo arrivati alla fine di questo viaggio insieme. Un viaggio in cui abbiamo imparato a guardare gli spazi con occhi nuovi, a riconoscere che la casa non è solo un luogo da abitare, ma un riflesso vivo di ciò che siamo. Abbiamo scoperto che ciò che ci circonda parla di noi, dei nostri equilibri, dei nostri blocchi, ma anche del nostro potenziale. Abbiamo visto come il Feng Shui ci aiuti a leggere questi messaggi, a osservare ciò che spesso sfugge, mentre il coaching vibrazionale ci accompagna ancora più in profondità, aiutandoci a comprendere, trasformare e a integrare ciò che emerge. Due linguaggi diversi, ma un'unica direzione, tornare a noi stessi. Perché alla fine è vero che tramite il Feng Shui possiamo comprendere cosa non va bene per noi e di conseguenza portarci a spostare oggetti o cambiare colori in casa. Ma la cosa più importante è ascoltarsi davvero, riconoscere ciò che siamo diventati e comprendere dove la casa ci impedisce la trasformazione. E allora forse la domanda più importante da portarci via oggi non è cosa devo cambiare, ma cosa mi sta mostrando la mia vita in questo momento? Perché ogni spazio, ogni relazione, ogni difficoltà non è contro di noi, è per noi. E quando iniziamo a leggerlo davvero, qualcosa si apre, l'energia torna a fluire e noi lentamente torniamo a casa. E con questa puntata si conclude la prima parte del nostro viaggio nel magico mondo del Feng Shui. Ci aggiorniamo prossimamente sempre su queste frequenze. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto.
0: You're listening to Wise Radio, music for the future.

Ciao, benvenuti in una nuova puntata di Feng Shui Abitare l'Armonia. Io sono Lara Casati, Dharma Life Coach e appassionata di alimentazione macrobiotica e soprattutto di Feng Shui. Discipline che osservano l'essere umano in modo olistico, considerando corpo, mente, emozioni, anima, spirito, energia e ambiente come un sistema unico e interconnesso. Siamo giunti all'ultima puntata di questo viaggio, alla scoperta del Feng Shui classico, un sapere antico di oltre 5.000 anni, affiancato al coaching vibrazionale, uno strumento che lavora sulle energie sottili per armonizzare ciò che siamo dentro con ciò che viviamo fuori. Per questa puntata ho pensato di riassumere e fare un po' il punto di questo nostro viaggio insieme. Vi ho spiegato che il Feng Shui, che significa vento e acqua, rappresenta l'incontro tra movimento e quiete, espansione e stabilità, una polarità simile allo Yin e lo Yang, che ritroviamo sia nella natura sia dentro di noi. Ogni spazio che abitiamo dialoga costantemente con il nostro stato interiore, amplificando o riequilibrando ciò che viviamo. Ed è proprio qui che il coaching vibrazionale entra in gioco, aiutandoci a percepire e trasformare le energie sottili che emergono dall'ambiente. Nel nostro percorso abbiamo chiarito cosa il Feng Shui non è. Non è una superstizione, non è una tecnica fatta di oggetti o simboli, né un insieme di regole rigide. Il Feng Shui classico è una disciplina complessa che studia la relazione tra spazio, tempo ed energia, in funzione dell'essere umano. Le versioni più diffuse oggi, spesso semplificate, rappresentano solo una piccola parte di questo sapere. Il vero Feng Shui analizza i flussi energetici attraverso l'osservazione dell'ambiente, del territorio, degli orientamenti e delle funzioni degli spazi, valutando l'effetto psicofisico che questi hanno su di noi. Una casa non è mai neutra, può sostenere o ostacolare il nostro benessere, i nostri obiettivi e i nostri processi di cambiamento. Abbiamo visto come ogni ambiente influenza il nostro stato interno, anche a livello istintivo. Il nostro corpo reagisce agli spazi in modo automatico, attivando sensazioni di sicurezza o di allerta, in particolare durante le attività statiche come dormire o riposare. Siamo più vulnerabili e il sistema entra facilmente in uno stato di preallerta se lo spazio non ci sostiene, con effetti che col tempo possono generare stress e affaticamento. Il Feng Shui ci aiuta quindi a posizionarci correttamente nello spazio, rispettando il nostro istinto di sopravvivenza. Elementi come le posizioni del letto, della scrivania, della casa, nel territorio diventano fondamentali, ma non esistono soluzioni universali. Ogni spazio dialoga con la persona che lo abita. Allo stesso tempo abbiamo approfondito il legame tra ambiente e ritmi naturali. Il nostro corpo segue cicli circadiani precisi che regolano sonno, energie e funzioni vitali. Il Feng Shui suggerisce come organizzare gli spazi in armonia con questi ritmi. Quando ciò accade, il corpo si rilassa, la mente si calma e l'energia torna a fluire. Questo dialogo si estende anche ai meridiani.

0: nel Qi, l'energia vitale che scorre nel corpo seguendo cicli precisi. Quando questi flussi sono armonici, sostengono equilibrio e benessere. Quando sono bloccati, possono manifestarsi disagi fisici ed emotivi. Anche in questo caso, ambiente e corpo entrano in risonanza. Il coaching vibrazionale diventa quindi il complemento fondamentale nel Feng Shui. Se lo spazio porta alla luce blocchi e disarmonie, il lavoro interiore permette di comprenderli e trasformarli. Non si tratta solo di cambiare la casa, ma di ascoltare ciò che emerge, riallinearsi e creare coerenza tra dentro e fuori. In questo senso il Feng Shui e il coaching vibrazionale parlano lo stesso linguaggio, quello dell'energia, dell'equilibrio e della consapevolezza. La casa smette di essere solo un luogo da abitare e diventa uno specchio, uno strumento di ascolto e un alleato concreto nel nostro percorso di trasformazione. Ma ora vi lascio ad un breve break musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Rieccoci dopo la pausa musicale con la mia rubrica Feng Shui Abitare l'Armonia. Nel corso di questi 12 puntate ho parlato anche di coaching vibrazionale, presentandolo come un naturale complemento al Feng Shui. Entrambi parlano infatti il linguaggio delle energie sottili, il Feng Shui ci aiuta a leggere i messaggi dello spazio, mentre il coaching vibrazionale ci guida a comprenderli e trasformarli, sciogliendo blocchi e dinamiche interiori per vivere in modo più consapevole e autentico. Ma partiamo dalle basi. Il coaching è un percorso di accompagnamento che aiuta a fare chiarezza su ciò che si vive, su ciò che si desidera e sulle azioni necessarie per raggiungere i propri obiettivi. Non è una terapia e non fornisce soluzioni preconfezionate, ma crea uno spazio di ascolto in cui emergono nuove consapevolezze. Attraverso domande e feedback, il coach supporta la persona nel passare dal sentirsi bloccata al comprendere come agire concretamente, favorendo cambiamenti nelle relazioni, nel lavoro e nella percezione di sé. Il coaching vibrazionale parte da queste basi e le integra con un lavoro sulle energie sottili, emozioni, credenze inconsce, memorie energetiche, condizionamenti che influenzano le nostre scelte. L'obiettivo è riconnettere la persona alla propria identità autentica e al proprio Dharma, cioè il percorso unico scelto dalla propria anima per realizzarsi pienamente in questa vita. Secondo questa visione, ogni esperienza, anche le difficili, hanno una funzione evolutiva. Ci portano verso la nostra direzione autentica. Allo stesso modo, il karma non è una punizione, ma una legge naturale che ci aiuta a correggere il nostro cammino quando ci allontaniamo da esso. Nel corso della vita, fin dall'infanzia, costruiamo una mappa del mondo fatta di significati, giudizi e condizionamenti che ci portano ad adattarci per sentirci accettati. Questo spesso crea un disallineamento tra ciò che siamo davvero e ciò che crediamo di dover essere. Le difficoltà, le relazioni e le situazioni che viviamo non sono casuali. Ci mostrano proprio questi scostamenti e ci offrono l'opportunità di rientrare in contatto con la nostra essenza. Anche ciò che ci provoca fastidio o reazioni intense può diventare una chiave di lettura preziosa. Spesso indica parti di noi che stiamo rifiutando o ignorando. Il coaching vibrazionale ci accompagna proprio in questo processo di riconoscimento e integrazione. Proseguendo il nostro viaggio, abbiamo visto come questa pratica si è integrata con il Feng Shui. La casa diventa quindi uno specchio del nostro mondo interiore. Gli spazi, le forme e le disposizioni possono evidenziare blocchi o schemi che influenzano ambiti come relazioni, lavoro e benessere. Non si tratta di giudizi, ma di segnali. Attraverso il coaching vibrazionale possiamo comprendere questi segnali e trasformarli interiormente, mentre il Feng Shui ci permette di armonizzare l'ambiente esterno. Insieme creano una sinergia potente. Uno lavora da dentro, l'altro fuori, sostenendo un cambiamento profondo e coerente. Ogni stanza diventa così una mappa energetica capace di mostrarci dove l'energia scorre e dove invece si blocca. Alcuni segnali sono evidenti, altri invece sono più sottili, ma entrambi possono guidarci verso una maggiore consapevolezza. L'unione di questi mondi, del coaching vibrazionale del Feng Shui, sono davvero una grande opportunità di analisi e di osservazione di noi stessi. Infatti, attraverso l'unione di questi due mondi, possiamo davvero fare la differenza. E dopo questo meraviglioso connubio, vi lascio a una breve pausa musicale. A tra poco.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui.
1: Feng Shui.
0: Feng Shui. Con Lara Casati.
2: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Prima del break vi ho parlato del coaching vibrazionale, quel tipo di coaching che lavora sulle energie sottili e che considera la persona nella sua totalità, corpo, mente, emozioni e spirito. Ora facciamo ulteriore nel mondo del Feng Shui, entrando in un tema affascinante e molto potente, quello dei quattro animali celesti. Ne ho parlato a lungo nelle scorse puntate, qui vi riporto un po' un sunto di quello che appunto ho già detto. Si tratta di figure archetipiche che ci aiutano a comprendere la relazione profonda tra spazio, energia e persona. I quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si basa sull'osservazione diretta del territorio degli edifici. Questa scuola studia tutto ciò che ci circonda, montagne, colline, fiumi, alberi, ma anche edifici, strade e piazze, per comprendere in che modo queste forme influenzano il flusso energetico e il benessere di chi vive gli spazi. Il principio di base è semplice ma potentissimo. L'ambiente esterno riflette e condiziona l'energia interna delle persone. Per esempio, la posizione di una casa rispetto a una collina o un corso d'acqua può sostenere la salute, la stabilità, la prosperità, oppure al contrario, creare tensioni e blocchi. La scuola della forma si occupa quindi sia dell'analisi del territorio, sia della struttura dell'edificio e della disposizione degli spazi interni, con l'obiettivo di armonizzare i flussi energetici e rendere gli ambienti realmente funzionali al benessere. Per leggere il territorio si introducono due concetti fondamentali, i cosiddetti draghi di montagna e draghi d'acqua. I draghi di montagna rappresentano tutto ciò che è stabile e fermo, montagne, colline, edifici. I draghi d'acqua invece rappresentano ciò che è in movimento, fiumi, strade e percorsi. In altre parole, stiamo osservando due polarità, il pieno stabile e contenitivo e il vuoto dinamico, che scorre e si trasforma. È proprio all'interno di questa lettura che entrano in gioco i quattro animali celesti che descrivono il modo in cui un edificio si relaziona con l'ambiente circostante e come questo influisce su chi lo abita. Come vi ho raccontato nella puntata sui ritmi circadiani, anche i nostri ritmi circadiani, sonno, attenzione, digestione, attività, sono profondamente collegati allo spazio in cui viviamo. I quattro animali celesti ci aiutano proprio a orientare la casa e gli ambienti in modo coerente con questi ritmi, creando luoghi che sostengano il riposo, l'azione e la rigenerazione. La casa è in fondo un'estensione del nostro corpo. E proprio come il nostro corpo ha bisogno di sentirsi protetto, ma anche libero di muoversi, anche la casa dovrebbe rispettare questa stessa dinamica. Una parte posteriore più solida, protettiva, e una parte anteriore più aperta, che ci permetta di orientarci verso il futuro. Immaginate proprio, no? Quando una persona deve camminare, va in avanti, per cui è il gesto proprio di andare in avanti, è andare verso il futuro. E invece la nostra parte posteriore è quella più scoperta e quella anche più vulnerabile, quindi va protetta. Pensiamo alla caverna, uno dei primi rifugi dell'essere umano. Nella parte più interna c'era buio, protezione e sicurezza. Le pareti laterali avvolgevano e contenevano lo spazio. E davanti invece si apriva la zona più luminosa da cui osservare l'esterno e relazionarsi con il mondo. Questo schema è rimasto profondamente impresso nel nostro cervello più arcaico e ancora oggi guida, in modo inconscio, la nostra percezione di sicurezza all'interno di uno spazio. E proprio con questa immagine della caverna, che continua a vivere dentro di noi come archetipo di protezione e orientamento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale.
3: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kaffir lime. Se il mondo dei frutti fosse un casting per un film noir, il kaffir lime sarebbe il detective cinico con un passato turbolento. Piccolo, rugoso e dall'aria sempre sospettosa, questo agrume del sud-est asiatico è una bomba di benefici per la salute, anche se sembra più un tipo da spintoni che da abbracci. Originario della Thailandia, Indonesia e Malesia, il kaffir lime è usato da secoli nella cucina e nella medicina tradizionale. Le sue foglie profumatissime sono un ingrediente chiave nella cucina thailandese, mentre il succo e la buccia vengono utilizzati per purificare il corpo e scacciare gli spiriti maligni. Insomma, se hai bisogno di un frutto che ti rinfreschi l'alito e al contempo protegga la tua anima, eccolo qui. Ricco di vitamina C, antiossidanti e oli essenziali, il kaffir lime è un alleato perfetto per il sistema immunitario e la digestione. Il suo aroma è così intenso che basta una grattata della sua buccia per profumare un'intera stanza. Il sapore? È il sapore di un limone che ha deciso di intensificare la propria personalità fino a diventare borderline. L'olio di kaffir lime è usato in shampoo e detergenti per la sua freschezza estrema. In certi paesi si crede persino che possa portare fortuna, quindi se la vita ti sta spremendo un po' troppo, prova a spremere lui. Magari il karma ti farà lo sconto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise? Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia. Mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirai di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene della gioia. Benvenuti e bentrovati nella mia rubrica dedicata al benessere, Joy Time, dove il benessere non è una meta da raggiungere, ma un'esperienza da abitare. Oggi vi parlo di quanto sia fondamentale saper festeggiare e celebrare la vita giorno dopo giorno. In effetti, se ci pensiamo, abbiamo disimparato a festeggiare. Quante volte festeggiamo davvero senza un motivo importante? Un compleanno, una laurea, una promozione, sì, ma il resto della vita? E se vi dicessi che la gioia non nasce dagli eventi stessi, ma nasce dalla capacità di celebrarli? In effetti viviamo in una società dove la celebrazione è diventata una cosa rara, un po' come le terre rare. Aspettiamo il momento giusto, ma nel frattempo ci perdiamo tutto il resto. Eppure la vita è fatta soprattutto proprio di queste piccole cose invisibili. Una mattina in cui ti svegli leggero, una lezione, una pratica di lavoro che va meglio del previsto, uno sguardo, un sorriso, anche un semplice grazie. Ma noi passiamo oltre, come se queste cose non contassero. Mi viene in mente infatti una volta che durante un laboratorio con dei docenti a fine incontro ho chiesto: qual è secondo voi quella piccola cosa bella che vi è successa oggi? Silenzio tombale. Poi un insegnante ha detto: beh, sono arrivata in classe e i bambini mi hanno sorriso. E lo ha detto quasi sottovoce, come se non fosse una cosa importante, come se fosse una cosa scontata e naturale che dovesse accadere. E invece lì c'era già tutto. Non celebriamo perché pensiamo che non sia abbastanza, ma è proprio non celebrare che ci allontana dalla gioia. Molto bene, ora dopo una piccola pausa musicale vi porterò a vedere come iniziare a celebrare ogni giorno senza aspettare nulla.
2: This is Wise Radio, music for the future.

Eccoci ritornati dopo la meravigliosa pausa musicale. E se la celebrazione fosse un allenamento? Quindi non qualcosa che arriva da fuori, ma qualcosa che scegli tu di fare ogni giorno. Vi invito a fare questa riflessione. Le cose che non appartengono alla nostra vita, se incominciamo a ripeterle e ad allenarle, diventano poi delle sane abitudini. Quindi ti propongo tre modi semplici per iniziare a celebrare di più. Celebra i micro risultati. Questo è il punto numero uno. Quindi non aspettare i grandi traguardi. Celebra per esempio aver detto no quando serviva, oppure aver respirato invece di aver avuto una reazione, o ancora aver portato a termine una piccola cosa. Questo riesce a cambiare completamente la tua percezione rispetto alla giornata che stai vivendo. Punto 2. Dai valore a ciò che senti. A volte si pensa di celebrare solo ciò che si vede, ma hai mai pensato di celebrare, per esempio, un momento di calma? Una scelta coraggiosa? Un pensiero diverso dal solito? Guarda che anche questa è fonte di crescita e gioia. Punto numero 3. Rendilo visibile anche fisicamente, quindi portalo fuori, magari un gesto, un sorriso, una risata, una parola detta ad alta voce. Nel mio lavoro uso tantissimo questo, proprio festeggiare con il corpo. Una risata intenzionale, un applauso, un movimento. Tutto questo perché? Perché il corpo amplifica la gioia, porta fuori ciò che è vivo dentro di te. Durante una sessione di yoga di risata, ad un certo punto io dico: dai, festeggiamo il fatto che siamo tutti qui. All'inizio qualcuno ha iniziato a ridere, anche un po' imbarazzato. Poi è partita qualcosa, è partita un'energia e senza un motivo importante si è creata gioia vera. Quindi ricordiamoci che non serve avere un motivo per festeggiare. Questo perché? Perché festeggiare diventa il motivo. E allora, dopo la prossima pausa musicale, vi faccio una proposta. Vi proporrò una piccola sfida semplice ma potente per riportare la celebrazione dentro la vostra vita. 1, 2, 3.

0: Ti va di giocare con me? Ti propongo una cosa molto semplice, ma una cosa che può cambiare le tue giornate. Allora, ti propongo una challenge. Per i prossimi 3 giorni, ogni sera, prova a trovare 3 cose da celebrare. Non devono essere delle cose grandi, incredibili che sei riuscito a fare. Anzi, meglio se sono piccole. E prova per esempio a dirle ad alta voce, oppure a scriverle, oppure ancora a festeggiarle con un gesto, anche solo con un sorriso. All'inizio potresti fare fatica. Quindi ti voglio preparare a questo perché siamo allenati a fare che cosa? A vedere sempre che cosa ci manca, cosa non funziona, cosa non è abbastanza. Ma piano piano lo sguardo cambia e allora possiamo iniziare a vedere che la nostra vita è già piena di cose da festeggiare. Una persona con cui ho lavorato tempo fa mi disse: Paolo, all'inizio non trovavo nulla da andare a ricordare, a scrivere o dire. Poi ho iniziato a celebrare anche solo il fatto di essermi fermato a respirare. E dopo qualche giorno mi disse: non sono più riuscito a smettere. La gioia non è qualcosa che arriva, è qualcosa che riconosci e scegli di celebrare. E allora oggi non aspettare il tuo prossimo compleanno, non aspettare che succeda qualcosa di grande. Inizia a celebrare questo momento. Celebra il fatto che stai qui, che stai ascoltando Wise Radio. Celebra proprio il fatto che riesci ad ascoltare Wise Radio, perché forse tutto questo è già abbastanza. Io sono Paolo Ricci e questo è Joytime. Divertiti a scoprire il benessere anche attraverso un semplice grazie. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata. Vi parlerò di quanto sia importante saper intravedere il messaggio che c'è all'interno di un semplice come stai oppure come ti senti. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351 78 29 903. Vi ricordo anche e se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joytime, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un frutto esotico che sembra uscito direttamente da una fiaba, il frutto del drago. Con la sua buccia rosa accesa e le squame verdi, sembra proprio un uovo di drago appena schiuso. Ma da dove arriva questa meraviglia? Originario dell'America centrale, il frutto del drago è conosciuto anche come pitaya. È stato coltivato per secoli dai popoli aztechi. Era considerato un dono degli dei, forse per il suo aspetto incantato o per i suoi benefici sorprendenti. Ma come ha fatto a diventare così famoso sulle nostre tavole? Beh, negli ultimi anni, con l'aumento dell'interesse per i superfood, il frutto del drago è ovviamente volato dall'altra parte del mondo. Influencer, nutrizionisti e chef stellati ne hanno fatto un must per chi cerca salute e gusto. E non è solo bello da vedere, è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre. Questo frutto aiuta a rafforzare il sistema immunitario, a migliorare la digestione e persino a mantenere la pelle giovane e luminosa. Inoltre è povero di calorie e ha un sapore dolce ma delicato che si sposa benissimo con frullati, yogurt e anche insalate esotiche. Allora, siete pronti o no a dare un tocco di magia alla vostra dieta? Provate il frutto del drago. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico. Parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è narrazione. C'era una volta. Quante volte abbiamo sentito queste tre parole? E quante volte, sentendole, ci siamo subito rilassati, pronti a farci trasportare altrove? Siamo fatti infatti di storie. Siamo la specie che racconta. Ma cosa significa davvero narrare? La parola narrazione ha una radice antica e affascinante. Viene dal latino gnarus. Gnarus significa colui che sa, colui che conosce. Quindi, in origine, narrare non significa inventare bugie o intrattenere, significa trasmettere conoscenza. Narrare non è semplicemente riportare i fatti come un elenco della spesa. Ho fatto questo, poi ho fatto quello, poi quell'altro. No. Narrare è dare un senso, è dare una forma al caos dell'esperienza. È dare un'anima a ciò che ci accade.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa prima pausa musicale. Stavamo parlando di narrazione. Spesso pensiamo che le storie siano fatte solo di parole, di libri, di film. Ma la natura racconta storie da molto prima che noi imparassimo a parlare. Immagina di camminare in un bosco e di trovare un tronco tagliato. Se ti avvicini, vedrai i cerchi concentrici del legno. Quella è una narrazione perfetta. Ogni anello racconta un anno di vita di quell'albero. Un cerchio largo ti dice: quell'anno c'è stata molta pioggia, sono cresciuto tanto, sono stato felice. Un cerchio stretto invece, eppure scuro, ti sussurra: quell'anno è stato duro, c'era siccità, ho dovuto resistere, ho stretto i denti. Basta guardare quel tronco per leggere una biografia intera, scritta senza inchiostro. La natura narra perché la vita stessa è una sequenza di eventi che lasciano una traccia. E noi, come l'albero, portiamo i segni della nostra storia sulla nostra pelle, nel nostro corpo, nel nostro modo di muoverci. Se ci spostiamo sulla storia umana, vediamo che le narrazioni non sono state solo un passatempo. Hanno letteralmente costruito le civiltà. Pensiamo ai nostri antenati seduti intorno al fuoco. Fuori dal cerchio di luce c'era il buio, c'erano i predatori, c'era l'ignoto. Ma dentro il cerchio qualcuno raccontava. Raccontava di eroi che avevano sconfitto mostri. Raccontavano miti che spiegavano perché sorge il sole o perché esiste la morte. Quelle storie, come i miti greci o le fiabe popolari, non servivano solo a passare il tempo. Insegnavano i valori. Insegnavano di cosa avere paura e in cosa avere speranza. Creavano il collante sociale. Dicevano: noi siamo quelli che credono in questa storia. E non crediate che oggi sia diverso. I grandi discorsi politici, i manifesti sociali, le visioni aziendali sono tutte narrazioni. Hanno ancora il potere di cambiare il corso degli eventi, non grazie ai dati che contengono, ma grazie al modo in cui raccontano la realtà. I have a dream di Martin Luther King non era un piano strategico in 10 punti, era una storia di un futuro possibile che ha acceso l'immaginazione di milioni di persone.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa pausa musicale a parlare di narrazione. La narrazione non vive solo nei libri di storia, vive nelle nostre case, ogni giorno. Narrazione è quando un genitore si siede sul bordo del letto e racconta la propria giornata al figlio prima di dormire. In quel momento sta trasformando la banalità dell'ufficio o del traffico in un momento di connessione. Sta dicendo: ecco chi sono io, ecco cosa faccio quando non sono con te. Narrazione è la nonna che ti insegna a fare le polpette. Non ti sta dando solo la lista degli ingredienti, carne, pane, uova. Ti sta trasmettendo i ricordi di quando le faceva per suo marito, i segreti di famiglia e l'amore che metteva nel gesto. Quella ricetta è storia commestibile. O pensate a quell'amico prezioso, quello che sa farvi ridere anche quando tutto va storto. Vi capita un imprevisto, perdete il treno, vi rovesciate il caffè addosso, siete arrabbiati. Poi arriva lui e trasforma quella sventura in un aneddoto esilarante. Riscrive la sceneggiatura e improvvisamente l'imprevisto diventa un'avventura. Questo è il potere della narrazione. Cambiare non i fatti, ma il modo in cui li viviamo. Per troppo tempo abbiamo parlato di sostenibilità usando solo la lingua della scienza e dell'economia. Abbiamo parlato di tonnellate di CO2, di gradi centigradi e di percentuali di riciclo. Sono dati fondamentali, certo, ma i dati parlano alla testa. Le storie, invece, parlano al cuore. E le persone agiscono quando il cuore è coinvolto. Se parliamo di sostenibilità solo con dati e numeri catastrofici, rischiamo di allontanare, di spaventare, di paralizzare. Il mondo sta finendo, è troppo tardi. Questa è la storia che ci toglie il potere. Ma proviamo a cambiare narrazione. Se raccontiamo storie di comunità che si rigenerano, di ragazzi che inventano soluzioni geniali per pulire gli oceani, di vecchie fabbriche trasformate in giardini, di agricoltori che curano la terra con amore. Allora la sostenibilità smette di essere un dovere pesante o un concetto astratto e diventa viva, diventa contagiosa, diventa possibile. Abbiamo bisogno di nuove storie, storie in cui l'essere umano non è il virus del pianeta, ma il suo custode. Storie in cui il futuro non è grigio, ma verde e vibrante.
0: Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: E infine eccoci qui, con la solita sfida, la solita call to action per voi. Oggi voglio affidarvi un compito speciale. Prova a raccontare una storia di sostenibilità, anche piccola, vissuta da te. Magari la storia di quella volta che hai deciso di riparare un oggetto invece di buttarlo, o di quando hai piantato il tuo primo pomodoro. Attenzione però, non limitarti al cosa hai fatto. Non farmi la cronaca, raccontami il perché. Raccontami come ti sei sentito. Hai sentito orgoglio? Hai sentito connessione? Hai sentito speranza? Raccontala a un amico, a tuo figlio, o scrivere in un post. Una narrazione autentica, vissuta, può ispirare il cambiamento molto più di 1000 statistiche. Perché quando condividi la tua storia, dà il permesso agli altri di iniziare la loro.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi vorrei parlarvi della Liguria. Quando pensi alla Liguria, immagini il pesto, le focacce, ma sappiate che c'è un agrume che si è fatto strada tra le onde e i muretti a secco, il chinotto di Savona. Un piccolo frutto con un sapore tanto particolare quanto il suo nome. Questo agrume, più amaro di un lunedì mattina, è un vero superfood. È ricco di vitamina C, antiossidanti e flavonoidi che aiutano il sistema immunitario e combattono l'invecchiamento. Arrivato in Liguria nel XVII secolo, il chinotto è stato adottato e reso unico grazie al clima e ai terreni della riviera. Persino gli agrumi in Liguria capiscono che devono adattarsi o andarsene. Viene spesso candito o trasformato in bibite e liquori, ma il vero intenditore lo apprezza fresco. O meglio, cerca di apprezzarlo, mentre il suo sapore penetrante come 30 bombe nucleari all'arancia gli resetta le papille gustative. Alla fine, il chinotto è come la Liguria stessa, piccolo, testardo e con un carattere che non si dimentica. E se non ti piace, tranquillo, non è lui il problema, sei tu. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: We have to go.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Ciao Explorers, Max Calderan che oggi vi parla delle scarpe migliori, dei vestiti migliori da dover utilizzare nella vita di tutti i giorni. Non vi parlo di marche, non vi parlo di modelli, vi parlo della comodità, ovvero quali sono i vestiti, quali sono le scarpe che meglio si adattano al nostro corpo e non viceversa. Ricordiamoci sempre la nostra origine. La nostra origine era quella di saper camminare in mezzo alla natura a piedi scalzi e di poter avere vestiti molto comodi, molto larghi, per poter sostenere quello che erano i ritmi pressanti della sopravvivenza in un ambiente, in un contesto naturale, quindi anche procurarsi del cibo con la caccia, per cui o la raccolta, e quindi necessariamente dovevamo vestire molto comodi per essere molto produttivi. Ecco, tutto questo si è perso e non volendo ci siamo ritrovati a indossare nella maggior parte delle ore della nostra giornata indumenti e scarpe, calzature, che di fatto non seguono quello che sarebbe il nostro urlo di libertà all'interno del nostro corpo, che ogni giorno chiama vendetta per poter essere vestito comodamente. Ma perché è importante questo aspetto? Beh, dovete sapere che in tutte le mie esplorazioni, per esempio, le scarpe erano sempre più larghe di almeno due numeri, perché camminando per ore, giorni e chilometri, tanto per darvene una, l'ultima esplorazione nel 2020 sono stati 1.800.000 passi continui senza soste. Chiaramente dopo avere un paio di scarpe che adattassero e ad accogliere quello che era una variazione di misure vere e proprie del piede, che si adattava ad ogni passo nel percorrere tanti chilometri. Traslando tutto nella vita di tutti i giorni, partendo dalle scarpe, se queste sono troppo strette, soprattutto in punta, si può sicuramente favorire quello che è il fenomeno dell'allucevalgo, che non è solamente un fatto estetico, è un fatto proprio di postura. Cioè l'allucevalgo, con l'alluce che va verso l'interno, tende ad andare verso l'interno, appoggiarsi sulle altre dita, modifica l'appoggio del piede a terra, quindi conseguentemente anche l'articolazione del ginocchio si deve adattare, conseguentemente quella dell'anca si deve adattare, conseguentemente tutto il rachide della colonna vertebrale si deve adattare, il cervicale si devono adattare, e può addirittura provocare mal di testa, e unito a difficoltà di deambulazione può provocare stanchezza, stress, indirettamente anche difficoltà di concentrazione. Insomma, in qualche modo va a interferire su quello che dovrebbe essere un nostro equilibrio, che in quel momento può servirci, ci deve servire perché siamo concentrati in qualcosa, che invece viene interferito solamente perché abbiamo avuto per anni l'abitudine di utilizzare delle calzature strette. Bisogna poi anche considerare che scarpe troppo strette possono causare, al di là delle banali vesciche che comunque non dovrebbero comparire, ci sono problemi collegati alla tendinite o problemi dovuti a sfregamento. Questo dipende anche molto dall'utilizzo di quali calzini vengono utilizzati, soprattutto dalla pressione, cioè la pressione sanguigna a livello del piede è dovuta dal fatto che viene interferita questa pressione perché la calzatura è stretta, in qualche modo può comprimere vasi sanguigni, limitando l'afflusso anche di sangue alle estremità, la difficoltà del ritorno venoso, perché c'è una pompa così chiamata di ritorno venoso del sangue dalle estremità, quindi dalla periferia verso la parte centrale del corpo. Insomma, ci sono tanti aspetti da considerare a causa di una calzatura troppo stretta. Allora approfittiamone per toglierci le scarpe e per ascoltare un po' di musica. A tra poco.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Explorers con Max Calderán.
1: Dopo la musica passiamo dalle scarpe all'abbigliamento.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di effetto placebo. L'effetto placebo è una delle dimostrazioni più affascinanti di quanto la mente possa influenzare il corpo. Questo si verifica quando un trattamento senza principi attivi produce un miglioramento reale, semplicemente perché chi lo riceve crede nel suo potere. Non importa se si tratta di una pillola di zucchero o di un'iniezione di soluzione salina, ciò che conta è la convinzione del paziente. Ma come funziona? Il cervello, credendo che il trattamento sia efficace, rilascia sostanze come endorfine e dopamina, innescando un effetto curativo reale. È stato dimostrato che il placebo può alleviare il dolore, migliorare il sonno e persino aiutare in disturbi come l'ansia. Sfortunatamente c'è anche l'effetto opposto, il nocebo. Quando crediamo che qualcosa ci farà male, i sintomi possono peggiorare anche senza una causa reale. Questo fenomeno è più di una curiosità medica. Ci ricorda il potere delle nostre credenze e aspettative. Anche se non possiamo curarci solo con il pensiero, l'effetto placebo sottolinea l'importanza di un atteggiamento mentale positivo. Forse il vero messaggio è che corpo e mente non sono separati. Ciò che pensiamo può davvero influenzare come ci sentiamo. Io sono Daniele e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: Un motivo in più per essere wise.
3: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
2: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che fa venire l'acquolina in bocca solo a nominarlo: il cacao. Ingrediente magico che trasforma qualsiasi giornata in una festa. Ma lo sapevate che il cacao non è soltanto una delizia per il palato, ma anche un vero toccasana per la salute? La sua storia inizia molto tempo fa, nelle antiche civiltà maya e azteche, dove il cacao era considerato un dono degli dèi. Non per niente lo chiamavano cibo degli dèi. Veniva utilizzato infatti come moneta, come bevanda rituale e persino come medicinale. Ma come ha fatto a diventare un superfood nei tempi moderni? La chiave è nel cacao crudo, non nel cioccolato zuccherato a cui siamo abituati. Ricchissimo di antiossidanti, magnesio e ferro, il cacao aiuta a migliorare l'umore, la circolazione e persino la memoria. E sì, contiene anche teobromina, un parente stretto della caffeina, che dà energia senza però l'ansia del caffè. Oggi il cacao è l'eroe dei frullati energetici, barrette salutari e persino maschere di bellezza. Un vero tuttofare. E chi l'avrebbe detto che il segreto per sentirsi meglio era nascosto proprio in quel barattolo di polvere marrone? Allora che aspettate? Aggiungete un po' di cacao crudo alle vostre ricette e lasciatevi conquistare da questa dolce tentazione. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise? You're

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Viviamo nell'era della connessione, siamo collegati a reti, piattaforme, flussi di dati 24 ore su 24, eppure c'è una connessione che abbiamo perso, una connessione che per milioni di anni ha guidato la nostra evoluzione biologica e che abbiamo interrotto in modo quasi totale nell'arco di pochi decenni. È la connessione con la Terra, con il suolo sotto i piedi. Questa non è una riflessione romantica o New Age, è una questione bioelettrica e oggi parleremo di questo, di cosa significa radicarsi, di cosa perdiamo quando non lo facciamo e di come il grounding in tutte le sue forme sia uno degli strumenti più semplici e più potenti che abbiamo per ritrovare equilibrio. Fino alla metà del Novecento l'umanità camminava su suole di cuoio o direttamente a piedi nudi. Il cuoio è un materiale naturale conduttivo che permette uno scambio energetico continuo tra il corpo e la terra. Poi, intorno al 1960, arrivarono le suole sintetiche in gomma e plastica, un materiale isolante e con loro, senza che nessuno lo avesse pianificato, abbiamo costruito una barriera biologica tra noi e il pianeta. Oggi il 95% della popolazione mondiale vive fisicamente isolato dal suolo. Camminiamo su superfici artificiali, viviamo e dormiamo sollevati da terra, ci spostiamo dentro involucri di metallo e plastica. Siamo l'unica specie sulla Terra che vive costantemente staccata dalla sua fonte di stabilità elettrica. E questa disconnessione, studi sempre più numerosi, suggeriscono non è priva di conseguenze. Il corpo umano è essenzialmente un sistema bioelettrico. Il cuore batte, il cervello comunica, i muscoli si contraggono grazie a impulsi elettrici. Per funzionare bene, questo sistema ha bisogno di essere stabile, equilibrato, scarico delle interferenze. E per milioni di anni, il contatto con la Terra ha fornito proprio questo, un piano di massa naturale che stabilizzava il nostro campo bioelettrico interno. Quando lo perdiamo, il sistema inizia ad accumulare carica positiva, tensioni elettrostatiche che interferiscono con i processi biologici, proprio come il disturbo che compare su uno schermo televisivo quando il cavo non è messo a terra. Non è una metafora, è esattamente il meccanismo da cui Clint Ober, il pioniere delle ricerche sull'earthing, ha tratto la sua intuizione fondamentale. Tra poco, dopo un breve break musicale, vedremo cosa succede nel corpo quando ristabiliamo questo contatto, cosa ci dice la scienza a riguardo e la differenza tra grounding e earthing. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato della disconnessione biologica che la modernità ci ha imposto e di come le suole sintetiche abbiano interrotto un contatto che per milioni di anni ha fatto parte della nostra fisiologia. Adesso voglio introdurre una distinzione importante, perché quando si parla di grounding ci si riferisce in realtà a due pratiche diverse che condividono la stessa direzione profonda. La prima è l'earthing o grounding fisico. È quella di cui abbiamo appena parlato, il contatto diretto dei piedi con la terra. La terra è una batteria globale costantemente ricaricata da migliaia di fulmini che colpiscono la sua superficie ogni minuto, mantenendo una carica negativa pulsante di elettroni liberi. Quando camminiamo scalzi sull'erba, sulla sabbia, sulla terra, questi elettroni entrano nel corpo quasi istantaneamente, agendo come antiossidanti naturali. La ricerca suggerisce che questo scambio possa ridurre l'infiammazione cronica, migliorare la qualità del sonno, fluidificare il sangue e calmare il sistema nervoso autonomo. Non si tratta ancora di scienze di serie A, i campioni degli studi sono spesso ridotti, ma i risultati sono coerenti e la pratica è gratuita e priva di controindicazioni. La seconda modalità è il grounding somatico. Questo non lavora sugli elettroni, ma sulla presenza, sulla qualità del contatto che il corpo stabilisce con il suolo attraverso il peso, la postura e la sua struttura. E qui la distinzione si fa sottile, perché in realtà le due dimensioni non sono mai del tutto separate. Infatti, quando siamo sotto stress, tendiamo ad essere maggiormente nella nostra testa e poco nel nostro corpo. Teniamo le spalle alte, il petto chiuso, i muscoli contratti, il respiro sale verso l'alto e diviene corto e superficiale. È come se il corpo cercasse inconsciamente di non toccare terra, di tenersi su, di restare in sospeso. Questa non è solo una questione di postura, è una questione di connessione. Un corpo che non scarica il suo peso verso il basso è un corpo che non riceve il sostegno che il suolo offre. La gravità, invece di essere un'alleata che ci ancora, diventa in questa condizione qualcosa da combattere, e quella lotta continua, silenziosa, drena energia, crea tensioni croniche e mantiene il sistema nervoso in uno stato di sottile allerta costante. Il grounding somatico lavora esattamente su questo, sul restituire al corpo la capacità di andare verso il basso, di pesare, di appoggiarsi davvero al suolo che lo sostiene. È un atto che ci porta ad affidarci al supporto della terra e a renderci alla forza di gravità. Non è un atto mentale, è un atto fisico che passa attraverso i piedi, le gambe, il bacino, la colonna, fino alla sommità della testa. Una catena continua la cui qualità dipende da come si stabilisce quel contatto primario con la terra. Tra poco, dopo un breve break musicale, andremo più in profondità su questo tema. Parleremo di cosa significa sentirsi sradicati nella vita quotidiana, come riconoscerlo e di come il grounding trasformi concretamente il modo in cui abitiamo il nostro corpo. A tra poco.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo visto che il grounding ha due dimensioni complementari, quella elettrica dell'earthing e quella somatica del contatto corporeo con il suolo. Adesso andiamo in profondità perché capire il grounding è una cosa, sentirlo nel corpo è un'altra. La sensazione di radicamento è il cuore di molti approcci al movimento consapevole. Nei suoi diversi filoni parte da un principio fondamentale: il movimento non è solo meccanica muscolare, è comunicazione. Ogni gesto, ogni postura, ogni modo di stare in piedi racconta qualcosa di come abitiamo il nostro corpo e il nostro momento presente. Nel movimento consapevole, il grounding parte sempre dal basso, dai piedi, da quella sensazione di avere radici profonde che ci connettono con il nucleo centrale della Terra. Quando sperimentiamo in modo profondo questa sensazione, le articolazioni recuperano mobilità e i muscoli cedono la loro tensione cronica. Qualcosa cambia anche a livello emotivo e cognitivo, la mente si calma, le decisioni si chiariscono, la percezione di sé diventa più solida, meno dipendente dal rumore esterno. Non è una coincidenza, è la diretta conseguenza di un sistema nervoso che ha ricevuto il segnale più antico e più potente che esista. Un segnale che ci ricorda che abbiamo un suolo sotto i piedi, sempre pronto a sostenerci e supportarci. Dalla prospettiva dei pranavayus, i cinque movimenti energetici che vengono menzionati nella pratica dello yoga che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow, Apanavayu è la corrente discendente, quell'energia che scende verso il basso, verso il perineo, verso la terra. La sua sede è nella regione pelvica, tra l'ombelico e il pavimento pelvico. È connessa all'elemento terra e la sua funzione non è solo fisica, governa la capacità di lasciare andare, di liberarci da tutto ciò che non serve più. Ma soprattutto è la corrente del radicamento, è quella che ci ancora alla madre terra. Quando Apanavayu è squilibrato, quando la corrente discendente è bloccata, lo sentiamo in modo molto preciso. Mancanza di radicamento, senso di instabilità, difficoltà a lasciare andare, tensioni croniche nella zona pelvica e nella parte bassa della schiena, una sensazione diffusa di non avere fondamenta, il corpo galleggia invece di stare in piedi. E viceversa, quando Apana è in equilibrio, quando la corrente discendente scorre in modo libero, la terra diventa una risorsa, non qualcosa da cui difendersi, ma qualcosa che ci sostiene. Una base da cui possiamo muoverci, agire, espanderci, sapendo che abbiamo radici forti che ci sostengono. Riconoscere questi segnali è già metà del lavoro, perché una volta che sai quando tendi a sradicarti, puoi anticiparlo, puoi scegliere consapevolmente di attivare la corrente discendente, di invitare il corpo a muoversi verso il basso, prima di entrare in quelle situazioni di stress. Tra poco, dopo un breve break musicale, vedremo come farlo, pratiche concrete per radicarsi ogni giorno attraverso il corpo, il movimento e il contatto con la terra. A tra poco!

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del concetto di grounding, delle sue relazioni con l'energia discendente di Apanavayu, che nella tradizione yogica governa il radicamento, la stabilità e la capacità di lasciare andare verso la terra ciò che non ci serve più. E abbiamo visto come i segnali dello sradicamento siano riconoscibili, concreti, presenti nella vita di ognuno di noi. Adesso è il momento di portare tutto questo nel corpo. Ti propongo quindi una sequenza di pratiche che puoi fare ogni giorno e ogni volta che senti il bisogno di far ritorno al contatto con la terra. La prima pratica è molto semplice e consiste proprio nel ritrovare questa connessione. Trovati quindi uno spazio all'aperto, togli le scarpe e stai in piedi sull'erba, sulla terra, sulla sabbia. Chiudi gli occhi. Inizia a portare l'attenzione ai piedi. Senti la temperatura del suolo, la consistenza, la pressione. Poi inizia ad esplorare, oscilla lentamente avanti e indietro, poi lateralmente, e nota come il peso si ridistribuisce ad ogni piccolo spostamento. Mantieni le ginocchia morbide, lascia che il bacino scenda un pochino verso il basso e senti come il corpo in questa condizione cerca di entrare in naturale equilibrio con la terra. Sposta l'attenzione sulla pianta dei piedi e visualizza radici che iniziano a crescere, radici che scendono lentamente attraverso il suolo, attraverso gli strati della terra, sempre più in profondità, fino a raggiungere il nucleo centrale del pianeta, quella massa incandescente, densa, antica e infinitamente stabile. Ad ogni ispirazione percepisci tali radici ancorarsi. E come queste attingono energia dalla terra, energia che risale lungo le gambe e si distribuisce nel bacino, nel tronco, nel petto, nelle spalle, fino alla sommità del capo. Ad ogni ispirazione, lascia che il respiro scenda in basso, verso l'addome. Senti l'energia discendente di Apanavayu che fluisce, che porta verso il basso, che scarica ciò che non serve. Potresti combinare questa pratica con l'esposizione alla luce mattutina, praticando quello che alcuni ricercatori chiamano il doppio reset biologico, ovvero guardare verso il cielo nelle prime ore del giorno e stare con i piedi nudi al suolo. Una pratica che sincronizza il ritmo circadiano, regola il cortisolo e prepara il corpo e la mente per la giornata. Un'altra tecnica che puoi praticare quando la mente accelera e l'ansia sale si chiama 5-4-3-2-1 e consiste nell'osservare 5 cose che vedi in quel determinato momento, ovvero un colore, una forma, un dettaglio. 4 cose che puoi toccare, come il peso del corpo, la trama dei vestiti, la temperatura dell'aria sulla pelle. 3 suoni che riesci a distinguere, isola le voci, i rumori, i suoni di fondo. 2 cose che puoi odorare, quindi ricercare un profumo nell'aria ad esempio, e una cosa che puoi gustare, ovvero notare ad esempio il sapore presente nella tua bocca. Questa tecnica ha lo scopo di ancorare la mente nel momento presente, allontanandola dai pensieri negativi, dalle preoccupazioni o dai ricordi intrusivi, utilizzando i 5 sensi per connettersi con l'ambiente circostante. Si tratta di tecniche semplici che possono migliorare la qualità delle nostre giornate, tecniche che ci permettono di rimanere in piedi quando il vento soffia forte e di muoverci con la libertà di chissà dove tornare. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata di Energy Flow, mente e corpo in movimento. Se hai domande, curiosità o altro, scrivi o invia un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-78-29903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per l'ascolto e alla prossima.
0: E tu sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood irresistibile: la ciliegia. Quel piccolo frutto rosso che sembra innocente ma in realtà è responsabile di più abbuffate compulsive di qualsiasi altro cibo sulla faccia della terra. Mangiarne una è come firmare un contratto con il diavolo. Pensi di avere il controllo e invece dopo 10 minuti sei lì con il pavimento ricoperto di noccioli e la consapevolezza di non avere più dignità. La ciliegia viene dall'Asia e i romani la diffusero in Europa. Pare che Lucullo, generale romano, noto per le sue cene esagerate, fosse ossessionato dalle ciliegie e a dire che è morto nel 56 a.C., quindi non ha nemmeno fatto a tempo a vedere l'orrore della gente che mette l'ananas sulla pizza. Ma perché la ciliegia è un superfood? Perché è ricca di antiossidanti, vitamina C e melatonina che aiuta a dormire. Perfetto, ti tiene giovane, ti rinforza il sistema immunitario e poi ti fa dormire come un bambino. Quasi meglio di un sonnifero, tranne per il fatto che il medico non ti guarderebbe male se ti presentassi in ospedale con un overdose di ciliegie. Ah, i noccioli? Contengono acido cianidrico, una sostanza tossica, quindi se qualcuno vi dice che ha mangiato un'intera manciata di noccioli, avete due opzioni: chiamare il 118 o aspettare per vedere se ha appena fatto una selezione naturale su se stesso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Oggi per Wise People abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni il dottor Attilio Speciani, immunologo clinico e specialista in allergologia ed intolleranze. Le rivolgiamo una prima domanda. Esistono le intolleranze alimentari? O il nostro fisico non si riesce ad abituare alle produzioni industriali meno naturali e più sofisticate?
2: La domanda è interessantissima, cioè, ma le intolleranze alimentari esistono o non esistono? Risponderemo specificamente dicendo di sì, che ce ne sono alcune molto ben definite, ma che quelle che riguardano fondamentalmente pancia gonfia, meteorismo, colite, la sindrome del colon irritabile, l'aumento di peso, la diarrea, cioè sintomi che sono spesso correlati al sto mangiando qualcosa o d'altro, hanno una spiegazione logica estremamente importante. Ma io aggiungo da immunologo che ci sono anche altri sintomi che sono correlati a questo quadro, come l'artrite, come l'asma. La gente non ci pensa, dice cosa c'entra l'asma con quello che mangio. La tiroidite di Hashimoto, dell'emicrania, la stanchezza, la riduzione della performance in tutti i sensi, ma comunque parliamo in questo momento di quella sportiva, le gammapatie monoclonali, molte patologie immunologiche che sono correlate, per citarne solo alcune, a degli aspetti generati dall'assunzione alimentare. Allora, la domanda è, perché giustamente in una domanda in cui la gente percepisce che c'è una relazione tra quello che mangia e qualcosa che succede. E la domanda è, ma come possono i cibi dare queste cose? Perché generano uno stato infiammatorio. Nel concetto di intolleranza, purtroppo, esiste una connotazione negativa, come se il cibo fosse cattivo. Allora, il cibo non è cattivo, però quando viene ripetuto sistematicamente, genera e porta ad uno stato infiammatorio che è la concausa di base, come il comune denominatore di tutte queste patologie e sintomi che ho appena segnalato. Quando ho pubblicato il mio primo lavoro scientifico internazionale nel 1984 sull'artrite reumatoide, lavoro fatto in quel tempo a Udine, e io stesso da immunologo ero molto sorpreso, perché dicevo, ma come è possibile che una malattia, allora ragionavo per malattie, come l'artrite reumatoide, in realtà ha un vantaggio da un cambio alimentare personalizzato? Bene, il tema era che il cambio alimentare personalizzato riusciva a ridurre l'infiammazione, e questa infiammazione ridotta riduceva la comparsa, l'induzione e l'attivazione della parte legata invece all'artrite. E quindi tutte queste patologie che ho segnalato e anche altre sicuramente sono correlate a questo. È ovvio che si genera una situazione, una specie di conflitto, di lotta, no? Tra quelli che dicono ma allora quindi ci sono le forme di intolleranza e quelli che dicono no, dobbiamo ragionare secondo un criterio scientifico diverso.
1: Quindi, per far capire meglio anche ai nostri ascoltatori, che differenza c'è tra allergie e intolleranze?
2: Le allergie sono un tema importante legato per definizione alla presenza di immunoglobuline E specifiche, che quando entrano in contatto con dei pezzettini della sostanza in realtà portano allo sviluppo di una reazione esplosiva di tipo non solo infiammatorio ma anche di tipo anafilattico. Bene, questo però, già iniziamo a dire, se questo è stato uno dei paradigmi scientifici che ha guidato la scienza, la medicina negli ultimi anni, in realtà abbiamo visto che se c'è un elemento di glicazione, cioè di eccesso, ecco, anche delle reazioni molto simili a quelle delle allergie possono intervenire per un effetto di questo genere. Quelle che sono le intolleranze, in realtà le intolleranze dal punto di vista scientifico sono solo due, che adesso vi racconto. Quelle che la gente dice, ma io sono intollerante al glutine, sono intollerante al, sono intollerante, cioè ci sono di tutti i tipi e generi, purtroppo, in realtà sono aspetti di tipo infiammatorio che non obbligano all'eliminazione del cibo, ma chiedono semplicemente una rieducazione. E quali sono le due intolleranze? Le due intolleranze scientificamente accettate dalla scienza sono una, quella di tipo celiaco, cioè un'intolleranza al glutine specifica che determina una reazione immunologica per cui uno deve eliminare il glutine per tutta la vita. E questa è di tipo alimentare, immunologica ed è specificamente correlata alla celiachia. E poi c'è l'intolleranza al lattosio che, detto in termini un po' brutali, più che un po' di diarrea non fa venire, ed è una reazione biochimica e non di tipo infiammatorio. Chi dice ho l'emicrania, ho l'artrite perché ho l'intolleranza al lattosio? No, perché i sintomi unici dell'intolleranza al lattosio, che è dose dipendente, non perché uno sta mangiando una goccia di latte da qualche parte, perché anche se uno ha la predisposizione genetica, ci sono almeno tre geni che sono coinvolti in questa cosa e le persone possono avere una maggiore o minore attivazione di questi geni. Quando si fa il breath test si capisce subito, perché ci sono persone che se bevono 50 grammi di lattosio hanno immediatamente un'eliminazione misurabile che quindi giustifica e spiega che c'è una forte intolleranza al lattosio, ma ci sono persone che bevono la loro quantità di lattosio e iniziano ad avere una reazione dopo un'ora e mezza, due ore a basso livello. Cosa significa? Significa che queste persone, anche se hanno una intolleranza al lattosio, che ripeto è solo di tipo biochimico, avranno differenti e personalizzati livelli di accettabilità del lattosio. Uno lo potrà tranquillamente alla sera bersi un bicchiere di latte e mangiarsi la mozzarella sulla pizza, e ci saranno altre persone che in realtà, se mangiano un po' di formaggio non stagionato, hanno dei fastidi di tipo diarroico, solo questi, superando un certo livello. Ognuno ha la sua. Questo però, proprio il breath test che va a confermare questo dato, è un elemento che spiega come ci sia una variabilità. Non solo, aggiungo un pezzettino, persone che sono convinte di avere dei fenomeni critici da lattosio, poi fanno il test al lattosio ed è negativo, è perché hanno un problema con la ripetizione delle proteine del latte, oppure hanno un problema di glicazione. E questo vuol dire che dobbiamo, quando siamo di fronte ad una reazione dell'organismo, dobbiamo capire che è un segnale d'allarme. E quindi non identificare solo la singola malattia, il singolo disturbo, no? Ma capire che c'è una situazione complessiva, sistemica, in cui il modo in cui mangiamo, il modo in cui ci nutriamo diventa importante.
1: Dottor Speciani è stato chiarissimo. Quindi, continuando a parlare di alimentazione e di dieta equilibrata, perché non si dovrebbe eliminare nessun alimento?
2: Ma la cosa è per due motivi. Da un lato, l'eliminazione in sé è rischiosa, perché noi impieghiamo un bel po' di tempo con lo svezzamento per riuscire a recuperare un rapporto di amicizia con gli alimenti. Pensiamo proprio a come la crescita di un bambino piccolo, perché ho avuto bambini piccoli, e è la prima volta che ti do un pezzettino di parmigiano, è la prima volta che ti do un pezzettino di carne, è la prima volta che ti do un pezzettino di pesce, un pezzettino di frutta, e la diarrea, il fastidio, la pancia gonfia, tutto quello che sia. Man mano il bambino si educa e riesce. Ogni tanto io dico, pensiamo allo stadio di San Siro, visto che siamo qui a Milano, e siamo dentro in 80.000 e tutti sono passati per questa fase e tutti sono lì vivi, cioè vuol dire che abbiamo imparato ad acquisire un rapporto di tolleranza, di equilibrio, di amicizia con il cibo che abbiamo. Ora, però è vero che la gente tende a colpevolizzare un cibo esterno. Allora, uno degli elementi, perché rispetto a questo abbiamo detto le intolleranze alimentari non esistono, tant'è che il titolo di un libro che abbiamo pubblicato anche in Italia, ma anche andato tranquillamente anche negli Stati Uniti, con Food Intolerances Are a Myth, perché? Perché la gente ha questa immagine da un certo punto di vista, ma in realtà non esiste un cibo nemico. Vi faccio un esempio. Per la malattia infiammatoria intestinale, una malattia di Crohn, che è una malattia che oggi sta sviluppando, si sta crescendo anche come frequenza, come incidenza, come prevalenza nel pubblico, in realtà in Europa i cibi che sono correlati a questa malattia sono latte, glutine e lieviti. In Cina gli stessi sintomi, la stessa malattia, la stessa situazione dipende dal riso, soia e mais. Allora vuol dire che non è né colpa del glutine né colpa del riso, ma della ripetizione sistematica. Perché? Perché si crea una situazione di infiammazione che porta quasi, direi, a quello che io chiamo il concetto di vaso pieno. Cos'è il vaso pieno? Uno arriva dall'allergologo e dice ho mangiato il gamberetto, mi è scoppiata un'erezione critica, avrò un'allergia o avrò un'intolleranza? Questa è la domanda classica. In realtà l'allergologo o il medico comunque deve porsi la domanda, dice ma questo dipende da un'erezione specifica nei confronti degli alimenti o dal fatto che questo organismo è infiammato e quindi risponde al gamberetto o al pezzo di tonno o al pezzo di pomodoro che sta mangiando perché in realtà ha raggiunto il limite e questi alimenti sono goccia che fa traboccare il vaso. Ecco, questa cosa è di una frequenza enorme, tant'è che è un lavoro importantissimo pubblicato sul Journal of Allergy and Clinical Immunology, cioè la Bibbia degli allergologi, ancora nel 2017 diceva che 2/3, cioè il 62-63% delle reazioni infiammatorie allergiche sono polifattoriali in cui la glicazione, cioè gli zuccheri che aumentano il livello di surriscaldamento della struttura, ecco questi sono tra le cause più importanti. E quindi dobbiamo davvero arrivare a questa indicazione. In più il concetto di eliminazione, no? Perché oggi quali sono le eliminazioni più facili? No, uno tolgo il glutine. Allora, il glutine si toglie solo se c'è la celiachia. Perché? Perché togliendo il glutine, questo è uno studio che abbiamo fatto in università a Pavia con la professoressa Rossi, studiando attentissimamente, se uno toglie il glutine perché è celiaco lo deve fare perché altrimenti muore o sta male o ha dei sintomi gravissimi. Se uno toglie il glutine per diletto, perché va di moda, in realtà si cambia la struttura del microbiota intestinale che nel giro di qualche mese diventa a quel punto patogena, cioè determina lei stessa una malattia. E quindi no, non va fatto questo tipo di logica e assolutamente, anche se i sintomi con cui l'infiammazione da glutine sono molto simili a quelli della celiachia, tant'è che ci sono, no? Perché la gente toglie poi di fatto il glutine dall'alimentazione, vediamo molte persone che arrivano e a cui dobbiamo reinsegnare l'introduzione proprio come uno svezzamento adulto per entrare in contatto con tutti gli alimenti nel modo più ampio possibile.
1: Ormai esistono decine di test differenti per valutare le intolleranze. Perché ce ne sono così tanti rispetto a qualche tempo fa?
2: O no, sono purtroppo tutti questi test di intolleranza che esistono all'intorno, sono dei test che a parte le due che abbiamo segnalato prima, in realtà vanno ad agire attraverso dei meccanismi parascientifici, posso dire. Tant'è che il documento del Ministero della Salute del 2019 è molto chiaro su allergie e intolleranze alimentari, la guida per il cittadino, con le sue variazioni e modifiche fatte anche nel 2020, in realtà dice con chiarezza che questi test di intolleranza cosiddetti sono dei test privi di validità scientifica e definendoli senza mezzi termini pericolosi. Perché? Perché inducono una eliminazione di alimenti. Ma

0: tempo, tra l'altro attraverso medici di base nella città di Genova, identificando le infiammazioni da cibo. Allora, nella sindrome del colon irritabile perfettamente documentata. Ora, sindrome del colon irritabile, c'è gente che ce l'ha da 20 anni, da 10 anni, ed erano tutti casi estremamente documentati. Iniziando, perché quello che noi rifacciamo quando facciamo dei test di valutazione dell'infiammazione alimentare è quella di guidare la persona a recuperare. Quindi fin dall'inizio c'è una dieta di rotazione. Cosa vuol dire dieta di rotazione? Vuol dire che uno ha 7 pasti su 21 nella settimana in cui può rimangiare i cibi cosiddetti che prima erano ripetuti, no? Vuol dire normalmente chiediamo il mercoledì, il sabato sera e la domenica, quindi da gestirsi anche su un piano di socializzazione possibile. Ora, qual è l'elemento importante? È che perché il lavoro scientifico pubblicato su Nutrition and Metabolism ha detto che nel giro di 6 settimane le persone che hanno seguito bene la dieta correttamente di rotazione hanno avuto una riduzione, una quasi scomparsa e guarigione della sindrome del colon irritabile, che magari durava da 15 anni. Le persone che hanno fatto hanno seguito la dieta un po', cioè hanno ridotto un po', hanno cambiato, ma magari al mattino continuavano a mangiarsi la focaccia, anche se avevano un problema per lieviti e glutine, hanno avuto nelle prime 3 settimane un relativo miglioramento. Dopodiché, continuando, hanno di nuovo riavuto un'impennata dei valori di tipo infiammatorio e di immunoglobuline G, che sono quelle che consentono di capire non che ci sia un'allergia, ma che ci sia una ripetizione eccessiva, come dicevamo prima, per il riso e per il glutine, per la malattia infiammatoria intestinale. Quindi questo dato lo ridiciamo, un po' di dieta fa bene a tutti, ma l'elemento fondamentale è capire se c'è un'infiammazione e quindi una dieta personalizzata che abbia il tuo nome, non la dieta di Pinco Pallo, la dieta blu, la dieta gialla, la dieta verde, deve avere il tuo nome, i tuoi valori di infiammazione per poter guarire effettivamente dalle patologie che ti porti dietro.
1: Questa infiammazione può essere causata solamente dal cibo?
0: Questa domanda è estremamente intrigante perché rispetto ad un quadro in cui le persone credono di avere dei problemi col cibo, in realtà sono legati magari al fatto che non stanno digerendo bene quel cibo, che mancano dei minerali e delle vitamine, ma questo è un elemento importantissimo. In particolare, ad esempio, mi piace segnalare l'esperienza con i protettori gastrici. Allora, i protettori gastrici per fortuna esistono, sono dei farmaci meravigliosi. Vengo da tanti anni di storia in cui ancora si operavano gli stomaci per le ulcere in condizioni critiche, invece i protettori gastrici sono stati fantastici, però non si possono prendere a vita e soprattutto bisogna sapere che quando uno prende dei protettori gastrici riduce l'assorbimento e la digestione delle proteine digerite in ambiente acido. Se io trasformo l'acidità, come dicono tutte le pubblicità con i pompieri che spengono da ogni parte, in realtà le proteine passano immodificate nell'intestino e lì dove non dovrebbero essere scatenano reazioni infiammatorie. Quindi è un gatto che si morde la coda, come dire, dal punto di vista pratico. In quel caso vanno usati degli enzimi. Come persone che hanno una difficoltà digestiva e in cui utilizzando degli enzimi appropriati in realtà abbiamo che finalmente questa convinzione di avere delle intolleranze che non hanno in realtà guarisce e si sistema in modo equilibrato. E il fine di questo è portare una persona ad un recupero guidato, quindi ad una sorta di svezzamento adulto, la stessa cosa che facciamo fare a un bambino da piccolo e la si può fare da adulto, a meno che non esistano i rari casi di gravi allergie specifiche, allora è ovvio, o la celiachia. In tutti gli altri casi si lavora per il recupero e la guida ad una ripresa dell'amicizia con il cibo.
1: Quindi la cosa migliore da fare è seguire sempre una dieta molto varia e ampia, proprio per garantire una varietà di nutrienti che il nostro fisico deve assorbire. E invece, per esempio, per chi segue una dieta vegana?
0: Allora, la domanda del fatto che persone che fanno delle scelte ideologiche o motivate da altri motivi che riducono la varietà alimentare hanno effettivamente la possibilità di avere dei fenomeni legati proprio alla ripetizione stessa. Ci sono vegetariani che stanno benissimo, che quindi possono gestire con totale tranquillità la loro vita, purché mantengano un corretto rapporto di

0: proteine variandole. Quando incontro un vegano, questa cosa diventa un pochettino più difficile. Perché? Perché già di per sé nella descrizione, nella definizione della dieta vegana c'è una limitazione, ad esempio per alcune vitamine, per alcuni minerali che vengono non utilizzati, e una tendenziale ripetizione sistematica di alcuni alimenti. L'assunzione proteica spesso passa attraverso il glutine rielaborato, ad esempio, no? Nasce dalla utilizzazione sistematica di legumi che non sono a sufficiente contenuto proteico, ma vengono ripetuti sistematicamente, ed è un tema in cui sovente il vegano che sta bene non ha bisogno di nulla. Se il vegano inizia a non stare bene, purtroppo manifesta dei sintomi infiammatori nei confronti delle tre cose che mangia. E lì è arduo. Troviamo spessissimo livelli di glicazione elevata, ripetizione su sostanze che contengono nickel, leguminose che hanno dato fastidio, o prodotti fermentati, da cui spesso e volentieri, dal tofu al glutine fermentato, ad alcuni elementi, salame di glutine, no? Questi elementi che sono elementi fermentati. E lì è arduo, perché quando c'è una difesa ideologica puoi anche spiegare, però devo dire che nel momento in cui viene capito il concetto di varietà, magari si temporaneamente si rieduca la dieta e poi si torna ad una varietà più ampia. Però è vero, limitarsi di solito è un elemento critico. Alla fine l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Ordine dei Medici, tutti i riferimenti di tipo scientifico internazionale parlano di dieta varia, ricca e completa, il che non vuol dire che per forza bisogna mangiare i capretti o sgozzare gli animali, ma quando c'è una completezza alimentare la situazione di tipo infiammatorio è ridotta. Man mano che si seleziona e si eliminano delle sostanze, il rischio che le sostanze rimanenti diventino invece infiammatorie, questo esiste. Spesso uso questa battuta, quindi esco dal concetto di veganesimo, di altre limitazioni, e dico che, quando cito quello che ho detto prima sul rapporto con l'infiammazione della malattia di Crohn, e quindi della diversità fra i cinesi e gli europei, no? E dico, uno da europeino improvvisamente dice, ecco, mi danno fastidio latte, glutine e lieviti, li tolgo, e si mette a mangiare come un cinesino, e nel giro di 6 mesi gli vengono le stesse infiammazioni da cinesino. E a quel punto, da cinesino tornare europeo è difficilissimo, perché noi dobbiamo mantenere un rapporto di amicizia, e il rischio della reazione quasi anafilattica quando uno sono mesi che sta non mangiando alimenti purtroppo esiste e c'è, quindi va guidato. Tutte le indicazioni internazionali sono per una dieta varia, ricca e completa. Io, che sono un gaudente dal punto di vista alimentare, dico che deve essere anche buona e cucinata bene, perché deve poter divertire anche nel rapporto con la socializzazione, con la cultura, con tutto quello che c'è. Quando noi chiediamo di fare degli elementi di controllo dietologico, rispettiamo esattamente questo aspetto, perché di gente che si inginocchia sui ceci e mangia sedano e cipolle per i prossimi 20 anni, purtroppo ce ne sono. C'è gente che ha questo tipo di aspetto autopunitivo. L'alimentazione è l'energia del sole che entra dalla terra, dalle piante, dagli animali, diventa la nostra energia. E noi cerchiamo di aiutare le persone a recuperare questo tipo di relazione positiva.
1: Siamo quasi al termine della nostra chiacchierata, professore. Per concludere il nostro incontro, quali sono i consigli che lei, come specialista, può darci?
0: Cosa consigliare ad una persona che ha dei problemi con gli alimenti? Intanto di osservarsi, perché alcuni spunti di tipo infiammatorio emergono dal fatto che, ad esempio, gli anelli non ti ballino, cioè c'è un po' di edema perché l'infiammazione richiama liquidi, quindi i segni degli elastici delle calze sulle caviglie, no? Schiacciandosi la tibia rimane un buco, cioè sono tutta una serie di elementi che sono i sottocchi gonfi, sono tutti elementi che ti dicono guarda che come stai mangiando probabilmente sta generando infiammazione. A quel punto vale la pena di mantenere un rapporto variato, di capire che le abitudini alimentari possono avere una evoluzione. Se uno continua sempre a mangiare pane o cracker o grissini dalla prima colazione, pranzo, cena, già iniziare ad inserire un paio di giorni chiamiamola di controllo, per cui uno si mangia delle fette di riso, di sgrano saraceno o d'altro nella settimana, è utile. Le persone che vivono di latte mattina, pranzo, cena, con i formaggi in più alla sera perché sono utili, probabilmente hanno da iniziare a fare questo lavoro. Se c'è una sintomatologia più importante, vanno indagati, vanno visti, ci sono test specifici che sono in grado di valutare l'infiammazione, e oggi documentati, validati, anche riferiti dal punto di vista scientifico. Misurare è molto meglio che supporre. Quando hai le misure e capisci come sta funzionando un organismo, la scelta giusta viene quasi in modo spontaneo, utile alla persona per un reale recupero della propria condizione di benessere.
2: Un motivo in più per essere wise.
3: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
2: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia, nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale da non perdere anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i molini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati ascoltatori di Wise Radio in questo nuovo viaggio su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi sulle sponde del Mar Rosso, verso una destinazione che sta diventando anno dopo anno sempre più interessante. Sto parlando di El Guna, una località turistica egiziana incastonata tra le dune dorate e il Mar Rosso. Pensate che ha solo 25 km da Hurghada ed è una città elegante e sostenibile, nata negli anni 90 dal sogno di un imprenditore visionario. È una meta imperdibile, soprattutto per gli amanti del mare a 360 gradi, con spiagge di sabbia finissima, acque turchesi e una rete di canali che lo rendono quasi una piccola Venezia d'Egitto. Ma non è solo per questo che dico che è la destinazione perfetta per gli amanti del mare. Intendo anche che il Guna offre innumerevoli attività acquatiche, tra cui il kitesurf, dove infatti spesso vengono ospitate le coppe del mondo, e immersioni tra barriere coralline mozzafiato. Pensate che qualche anno fa, durante un mio viaggio al Guna, ho avuto l'opportunità di fare il bagno con i delfini al tramonto, incontrati casualmente durante un'escursione in barca. Sempre per gli amanti dello sport, dovete sapere che il Guna offre anche dei bellissimi campi da golf, con vista sul mare, e perfino la possibilità di fare dei rally nel deserto. E la sera, per la sera ci sono locali trendy, ristoranti sul mare e una vivace vita notturna. Insomma, è una destinazione in grado di offrirvi qualsiasi cosa voi stiate cercando, senza dover volare dall'altra parte del mondo. Quindi che dite? Vi abbiamo fatto venire voglia di partire? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?
1: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non

sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Il giorno sbagliato, un thriller ad alta tensione che vi farà guardare il traffico con occhi diversi. Protagonista assoluto Russell Crowe, in un ruolo completamente diverso dal solito. Qui interpreta un uomo instabile, segnato dalla rabbia e dalla frustrazione, che trasforma un banale litigio stradale in una spietata caccia. La vittima, una giovane madre che ha solo osato suonargli il clacson, scatenando una spirale di violenza. Il film ci immerge in una tensione costante, con inseguimenti adrenalinici e una riflessione inquietante su quanto possa essere sottile il confine tra civiltà e follia, soprattutto in un mondo sempre più stressato. Il giorno sbagliato è un incubo urbano che mette davvero alla prova i nervi e la pazienza alla guida. La prossima volta che vi tagliano la strada, magari fate un bel respiro e pensate che potrebbe essere il giorno sbagliato di qualcun altro. Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Healthy Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Cucinare in modo sano, rispettando la propria salute, quella del pianeta e anche il portafoglio? È possibile, ed è proprio questa la promessa del clean cooking, la cosiddetta cucina pulita. Ma cosa significa esattamente? Il clean cooking non è una dieta, ma uno stile di vita consapevole che punta a usare ingredienti freschi, naturali e poco lavorati, evitando conservanti, aromi artificiali, oli raffinati e zuccheri aggiunti. È una cucina semplice, ma nutriente, che promuove metodi di cottura più sani come la cottura al vapore, al forno o alla griglia, limitando le alte temperature che possono produrre sostanze tossiche. La parola d'ordine è benessere, perché una cucina pulita significa anche meno sprechi, meno sostanze chimiche e più attenzione alla provenienza dei cibi, meglio se locali, biologici e di stagione. Ma il clean cooking ha anche un volto ambientale. Secondo la Clean Cooking Alliance, nel mondo ci sono ancora 3 miliardi di persone che cucinano su fuochi aperti o con stufe inquinanti. Un'abitudine che non solo mette a rischio la salute di milioni di famiglie, ma contribuisce anche alla deforestazione e al cambiamento climatico. Le stufe tradizionali, infatti, bruciano legna, carbone o cherosene, rilasciando gas nocivi. Le alternative sostenibili, come cucine solari, stufe elettriche o a biomassa efficiente, tagliano le emissioni fino al 60% e usano meno combustibile, con un grande vantaggio economico e ambientale. Il clean cooking è anche uno strumento per ridurre le disuguaglianze, in particolare di genere. In molte comunità sono le donne a raccogliere la legna per cucinare, impiegando ore ogni giorno in questa attività faticosa e poco sicura. Con cucine più moderne possono dedicare tempo all'istruzione, al lavoro o alla cura di sé, contribuendo allo sviluppo delle proprie comunità. Non a caso, il clean cooking è inserito negli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU perché contribuisce al benessere, alla sostenibilità, alla parità di genere e alla lotta al cambiamento climatico. Ogni 2 anni i leader del settore si incontrano al Clean Cooking Forum, ospitato proprio in Africa, per discutere nuove tecnologie, investimenti e soluzioni inclusive. Come ricordano i membri dell'Alliance, passare alla cucina pulita trasforma la vita, migliora la salute, protegge il clima e dà potere alle persone, soprattutto alle donne. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi storie di innovazione, ambiente e salute. Perché anche dai fornelli può partire un cambiamento globale.

0: sensibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
1: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business.
2: Oggi parleremo di Enzo Ferrari, della leggendaria casa automobilistica. È una figura che ha segnato la storia dell'automobilismo mondiale. Nato a Modena nel 1898, cominciò la sua carriera come pilota, ma il destino aveva in serbo per lui un altro ruolo. Fondò la scuderia Ferrari nel 1929

0: inizialmente per gareggiare con vetture Alfa Romeo, ma ben presto capì che avrebbe dovuto realizzare auto proprie. La sua prima auto, la 125S, debuttò nel 1947, segnando l'inizio della leggenda. Ferrari era noto per il suo carattere deciso e per la sua devozione al dettaglio. In occasione di ogni gara, controllava personalmente ogni pezzo. Il simbolo del cavallino rampante nacque in modo fortuito. Originariamente apparteneva all'aviatore Francesco Baracca, un eroe di guerra italiano della Prima Guerra Mondiale, che aveva dipinto il cavallino sulla fusoliera del suo aereo come segno di buon augurio. Quando Baracca morì, la madre del pilota incontrò Enzo Ferrari durante una cerimonia. La contessa gli propose di utilizzare il cavallino rampante come simbolo della sua scuderia Ferrari per portare la stessa fortuna che aveva portato a suo figlio. Ferrari apportò solo una piccola modifica al simbolo, lo inserì all'interno di uno scudo giallo, colore simbolo di Modena, la sua città natale. La sua visione di un'auto non era solo quella di un mezzo veloce, ma di un'opera d'arte su quattro ruote. Ecco perché, oltre a vincere in pista, Ferrari ha creato un brand che è sinonimo di lusso, innovazione e performance. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
1: E tu sei Wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: sere and the city.
1: Sono sere e vi parlo della city. Avrete sicuramente sentito parlare del ruolo significativo che svolge l'aspetto fisico nella scienza dell'attrazione. Non si tratta solo di un volto piacevole o di un corpo ben proporzionato. Ogni angolo, curva e forma dei nostri volti e corpi interagiscono con le regole dell'attrazione, determinando chi potrebbe essere la persona giusta per noi. E non è affatto un caso. Questa attrazione è guidata da una formula complessa che gli scienziati stanno ancora studiando nel dettaglio. Ma come funziona esattamente questa formula e come può la scienza spiegare le nostre attrazioni umane che a volte sembrano così arbitrarie e personali? In ogni fase della nostra vita proviamo attrazione o infatuazione per qualcuno. Spesso diciamo di avere un tipo, ma questa spiegazione non rivela il motivo per cui siamo attratti da questa persona in particolare. Le regole dell'attrazione ci aiutano a comprendere meglio questo fenomeno. È comprensibile che le celebrità e i modelli siano considerati il massimo dell'attrazione per molti, però è meno chiaro il motivo per cui potremmo essere attratti da qualcuno che non rientra nei tradizionali canoni di bellezza. E qui entra in gioco la scienza, offrendo spiegazioni e chiarezza. Ad esempio, l'attrazione umana è strettamente legata ai nostri ormoni e al funzionamento del nostro cervello. Quando siamo attratti da qualcuno, nel nostro cervello viene rilasciata dopamina, un neurotrasmettitore associato alle emozioni positive. Questo ci spinge a cercare di più di quei sentimenti piacevoli attraverso l'interazione sociale con la persona che ci attrae. In realtà, le regole vanno ben oltre l'attrazione fisica o l'attrazione basata su status o ricchezza. L'attrazione sessuale è un fenomeno estremamente complesso e segue un elenco di regole supportate dalla scienza che è in continuo aggiornamento ed oggi ve ne voglio segnalare una che mi ha colpita. Per esempio, interessante o attraente? L'essere fisicamente attraente non è l'unica cosa che conta quando si tratta di attirare l'attenzione degli altri. Secondo il biologo molecolare dello sviluppo John Medina, il nostro cervello ha una capacità di attenzione limitata, quindi ciò che ci affascina di più sono le persone e le cose che sono interessanti, intriganti e coinvolgenti. Non importa quanto tu sia attraente fisicamente, se non riesci a tenere una conversazione interessante, le tue possibilità di far colpo si riducono notevolmente. Ora tocca a voi. Da Sere e dalla City è tutto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto dietro le quinte di una canzone toccante e piena di significato, Mary, The Scissor Sisters. Correva l'anno 2004, quando il gruppo newyorkese, capitanato da Jake Shears, pubblicò il loro album di debutto. Tra le tracce, una spiccava per la sua dolcezza e malinconia, Mary. Ma chi è questa Mary? Non si tratta di una figura inventata, bensì di Mary Hallon, la migliore amica d'infanzia di Jake Shears. I due si conobbero da adolescenti ed instaurarono un legame profondissimo, al punto che Mary divenne la sua più grande confidente nei momenti difficili. La canzone è una vera e propria lettera d'amore platonica, un ringraziamento per il sostegno e l'amicizia incondizionata. Ma ecco la parte più commovente. Pochi anni dopo l'uscita del brano, Mary Hallon si ammalò e purtroppo morì di cancro. Mary rimase per sempre il suo tributo musicale, un ricordo indelebile di un'amicizia speciale. Un pezzo che oggi risuona ancora più forte perché si ricorda quanto siano importanti gli amici veri. E voi avete una Mary nella vostra vita? Dedicategli questa canzone. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show. E ora ascoltiamoci questa canzone e ricordate che la musica ha sempre una storia da raccontare. Ciao!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della solitudine. La solitudine non è solo una questione emotiva, ha effetti profondi sul cervello e sul corpo. Numerosi studi mostrano che l'isolamento prolungato aumenta il rischio di depressione, ansia e di conseguenza persino malattie cardiovascolari. A livello neurologico, la mancanza di interazioni sociali altera la produzione di ossitocina e serotonina, ormoni legati al benessere ed emozioni positive, e aumenta il cortisolo, l'ormone dello stress. Questo porta a una maggiore attivazione dell'amigdala, la zona del cervello che elabora la paura, rendendo le persone isolate più sensibili al pericolo e meno propense a fidarsi degli altri. Ma attenzione, la solitudine non è sempre negativa. La solitudine scelta, come momenti di riflessione o meditazione, può essere rigenerante e migliorare la creatività. Il problema nasce quando diventa cronica e non volontaria, creando un circolo vizioso di isolamento e paura del rifiuto. Per combattere la solitudine è fondamentale costruire connessioni autentiche. Non servono decine di amici, bastano pochi legami di qualità. Anche piccoli gesti come una conversazione con uno sconosciuto o un messaggio a un vecchio amico possono ridurre il senso di isolamento. La solitudine fa parte della vita, ma coltivare relazioni significative è il migliore antidoto al suo lato oscuro. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di una delle sitcom più amate di sempre, Friends. Sei amici, un divano al Central Park e 10 stagioni di momenti esileranti e indimenticabili. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey e Phoebe ci hanno fatto ridere, emozionare e persino commuovere con le loro avventure tra amicizia, amore e tanto sarcasmo. Dal primo episodio andato in onda nel 1994 fino all'iconico finale del 2004, Friends è diventata una serie di culto conquistando generazioni di spettatori. Sapevate che la celebre cornice gialla sulla porta dell'appartamento di Monica in origine era uno specchio? Ma quando si ruppe, la produzione decise di lasciarla come decorazione, trasformandola in uno degli oggetti più iconici della serie. Inoltre, il titolo iniziale previsto era Insomnia Caffè, prima di diventare il Friends che tutti conosciamo e amiamo. Perché rivederlo? Perché Friends è una serie senza tempo, battute brillanti, una chimica perfetta tra gli attori e situazioni in cui tutti possiamo riconoscerci. Una vera comfort series da guardare e riguardare senza mai stancarsi. E tu, in quale personaggio ti ci rivedi di più? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro Paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può e si deve.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di un marchio di arredamento. Polyform è un marchio della Brianza che ha fatto la storia del design italiano, fondato negli anni 70 da tre cugini giovanissimi, Giovanni Anzani, Alberto Spinelli e Aldo Spinelli, evoluzione di un'impresa familiare artigiana. I tre cugini sin dall'inizio decidono di ricoprire a rotazione ogni 3-5 anni il ruolo di amministratore delegato, una scelta originale per condividere responsabilità e assicurare punti di vista differenti. La crescita del marchio è stata rapida, con importanti progetti internazionali come quelli per il Mandarin Hotel di Milano, il Lutetia di Parigi e il Café Royal di Londra. Oggi Polyform conta 650 dipendenti, 8 stabilimenti e oltre 100 negozi. I tre fondatori hanno anche vinto il Compasso d'Oro alla carriera, il più prestigioso premio nel settore del design. Tra le chiavi del successo del gruppo ci sono le collaborazioni con le firme del design e dell'architettura mondiale, anche se un vero e proprio direttore creativo non è mai stato inserito nell'organico dell'azienda, che invece ha sempre preferito puntare su uno staff interno dedicato a tradurre le idee e gli schizzi degli architetti in un progetto esecutivo, lasciando così al comparto produttivo la trasformazione di una visione originale in un oggetto sì unico e bello, ma allo stesso tempo dotato di comfort e qualità. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Bentornati, sono Sere e vi parlo dalla City. L'energia positiva della gioventù, sommata alla sensibilità femminile, è perfettamente incarnata in una giovane donna della quale si parla molto ultimamente, Malala Yousafzai. La fondatrice del Malala Fund, che è un ente no profit fondato dalla giovane attivista, ha una missione molto chiara: garantire l'accesso alla istruzione di qualità per le ragazze di tutto il mondo. Esiste una sinergia tra istruzione femminile e cambiamento climatico. Le donne e le ragazze sono spesso le più colpite dagli effetti del cambiamento climatico, ma sono anche catalizzatrici fondamentali per il cambiamento. Investire nell'istruzione femminile significa non solo dare potere alle ragazze, ma anche formare leader capaci di affrontare le sfide ambientali. Il Malala Fund sostiene iniziative che collegano l'istruzione e la sostenibilità, fornendo risorse a progetti in contesti vulnerabili, dove il cambiamento climatico minaccia l'accesso scolastico, per esempio. Attraverso borse di studio e programmi di sensibilizzazione, l'ente promuove un'educazione che integra l'emergenza climatica nel curriculum scolastico. In questo modo, il Malala Fund non solo investe nella formazione delle future generazioni, ma contribuisce anche attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico, dimostrando che l'istruzione è la chiave per un futuro più sostenibile. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto in un viaggio tra rock, psichedelia e un tocco di mistero, parlando dei Primal Scream e di una loro reinterpretazione davvero unica, Some Velvet Morning. Ma lo sapevate che dietro questa traccia c'è una storia affascinante? Some Velvet Morning nasce nel 1967, scritta da Lee Hazelwood e cantata con Nancy Sinatra. Un brano enigmatico, pieno di riferimenti mitologici e atmosfere oniriche. Quando i Primal Scream decidono di reinterpretarlo nel 2003, scelgono una voce d'eccezione, una certa Kate Moss. Eh sì, proprio lei, la supermodella. Bobby Gillespie, leader della band, la voleva per ricreare quel contrasto tra voce maschile profonda e femminile eterea. Ovviamente Kate Moss non è una cantante professionista, lo sappiamo tutti, ma il suo timbro sussurrato aggiunge un fascino quasi ipnotico alla canzone. Il risultato? Una versione sensuale perfetta per l'album Heavy Hit. E ora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare nel mondo onirico dei Primal Scream con Some Velvet Morning. Vi aspetto alla prossima puntata, con me Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di quanto tempo ci vuole per giudicare gli altri. Tutti abbiamo solo pochi secondi per fare una buona impressione. Gli studi dimostrano che bastano tra i 30 millisecondi e i 7 secondi per formarsi un'idea di una persona, basandosi su aspetti come espressioni facciali, tono di voce, abbigliamento, postura e tantissimi altri dettagli. Ma quanto sono accurate queste valutazioni così rapide? Il cervello usa un sistema chiamato pensiero veloce, o sistema 1, secondo lo psicologo Daniel Kahneman, che ci permette di prendere decisioni immediate senza analisi razionale. Questo è utile nella vita quotidiana, ma spesso porta a errori e pregiudizi. Ad esempio, l'effetto alone ci porta a giudicare una persona come più competente o simpatica solo perché è fisicamente attraente. Al contrario, una postura chiusa o un'espressione seria possono farci apparire freddi anche se non lo siamo. Le prime impressioni sono difficili da cambiare. Il bias di conferma ci porta a cercare informazioni che rafforzino la nostra idea iniziale, ignorando il resto. Tuttavia, esserne consapevoli ci aiuta a non cadere in giudizi affrettati e a dare alle persone una vera possibilità di dimostrare chi sono. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di una vera leggenda, Sex and the City. New York, quattro amiche, tacchi a spillo e tanto gossip. Kerry, Miranda, Charlotte e Samantha ci hanno fatto ridere, piangere, riflettere su amore, sesso, carriera e amicizia. Con i loro look iconici e i dialoghi taglienti, hanno rivoluzionato il modo di raccontare le donne in TV. La serie, andata in onda dal 1998 al 2004, ha reso Sarah Jessica Parker un'icona e ha trasformato le passeggiate per Manhattan in una vera passerella di stile. Sapevate che le scarpe di Kerry sono quasi un personaggio a parte? Si dice che durante le riprese siano stati spesi oltre $300,000 solo in calzature. Sex and the City non è solo una serie, è uno stile di vita, una confidenza tra amiche, una Manhattan tutta da vivere. Io sono Carolina e vi aspetto sempre

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Ogni volta che buttiamo un foglio di carta nel contenitore giusto, stiamo facendo molto più di un semplice gesto quotidiano. Stiamo contribuendo a salvare alberi, risparmiare acqua ed energie e proteggere il nostro pianeta. Riciclare la carta è uno degli atti più semplici e significativi per ridurre gli sprechi e abbracciare uno stile di vita sostenibile. Basta un piccolo gesto, ma il suo impatto è enorme. Una tonnellata di carta riciclata permette di salvare fino a 17 alberi, riduce il consumo di acqua e taglia le emissioni di CO2. Insomma, è un tassello fondamentale dell'economia circolare. Ma come funziona in concreto il riciclo della carta? Tutto parte dalla raccolta differenziata. Carta e cartone vengono separati dai rifiuti indifferenziati, raccolti e inviati in appositi impianti. Lì inizia il processo vero e proprio, prima la selezione, per rimuovere eventuali materiali non riciclabili. Poi la triturazione, che trasforma la carta in una poltiglia chiamata pasta di carta. A seguire la pulizia, con la rimozione di inchiostri e impurità. Infine, la pressatura e asciugatura, che danno vita a nuovi fogli pronti a essere riutilizzati. E cosa si ottiene? Tantissimo! Dalla carta d'ufficio ai quaderni, dalle scatole per imballaggi alla carta igienica fino ai giornali. E non finisce qui, anche il mondo dell'artigianato e del design guarda con interesse alla carta riciclata, utilizzandola per creare biglietti d'auguri, decorazioni, quaderni fatti a mano, lampade e perfino sculture d'arte. Il riciclo, insomma, può essere anche bello e creativo. Sostenere il riciclo della carta significa sostenere la sostenibilità, la creatività e la responsabilità sociale. È una pratica che coinvolge tutti, cittadini, aziende, scuole, enti locali, e che dimostra quanto un piccolo gesto possa generare un grande vicanda. Su Wise Radio continuiamo a raccontarvi questi gesti virtuosi, perché ogni foglio riciclato è un passo in più verso un futuro più verde.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Hold up.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parliamo di fast fashion, capi di bassa qualità pensati per durare poco, e la moda usa e getta che arriva nei negozi e lascia velocemente gli scaffali per dare spazio rapidamente alla collezione successiva. Attraverso il marketing, i brand ci hanno convinto che se costa poco posso prenderlo anche se durerà solo pochi lavaggi. Tessuti per lo più di materiali sintetici come il poliestere, una plastica ricavata dal petrolio. Ma quando si lava un capo in poliestere si generano numerose microplastiche che finiscono nel sistema idrico e ritornano a noi in quello che mangiamo. I numeri sono impressionanti. 2,5 milioni di scarpe prodotte ogni ora. 190.000 capi ogni minuto. 12 tonnellate di plastica ogni secondo. Un recente studio ha dimostrato che gli americani acquistano una quantità di abiti 5 volte superiore a quella acquistata negli anni 90. Senza dimenticare che l'industria tessile è la seconda più inquinante al mondo in termini di produzione. Ma non è tutto. Come si conclude questo ciclo di consumismo? Cosa succede a un prodotto dopo che è stato buttato? Molti abiti donati finiscono per essere esportati in luoghi come il Ghana, dove ogni settimana arrivano 15 milioni di pezzi per una popolazione complessiva di 33 milioni di persone. Impossibile gestire un tale volume. La metà dei capi finisce in discariche abusive sulle spiagge. E allora sono in tanti a chiedere un ripensamento del mondo della moda e a desiderare che le aziende siano responsabili dell'intero ciclo di vita dei loro prodotti. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
0: E tu sei Wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: sere and the city.
1: Sono sere e vi parlo della city. Quando leggo di rave party scatenati che muovono per ore ed ore migliaia di giovani in danze inarrestabili in diverse città del mondo, mi viene in mente un fatto accaduto a Strasburgo, pensate, nel lontano 1518. Le strade di questa città francese, capoluogo della regione dell'Alsazia, nel luglio di quell'anno si trasformarono in un'enorme pista da ballo mortale. Infatti, un'epidemia di danza colpì centinaia di persone che ballarono per giorni, alcuni addirittura fino a morire per sfinimento. Tutto iniziò quando una donna, tale Frau Trofea, cominciò a danzare freneticamente in mezzo alla strada e nel giro di pochi giorni una folla via via sempre più numerosa si unì a questo ballo inarrestabile. Il fenomeno, ben documentato sui registri storici della città, fu inizialmente ben accetto dalle autorità, ma quando la situazione peggiorò si iniziò a ipotizzare addirittura un'intossicazione da ergot che poteva aver contaminato le farine mal conservate. Altra ipotesi, più accreditata, fu quella dell'isteria collettiva, che poteva aver avuto origine forse dalle difficili condizioni sociali ed economiche, tra carestie, malnutrizioni e malattie varie. In ogni caso, un episodio decisamente affascinante ed imprevedibile, come d'altronde tutti quelli scatenati dalle masse. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto.

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi parliamo di un musicista straordinario, un genio del basso elettrico che ha cambiato la storia del jazz, Jacob Astorius. Un talento incredibile, ma con una vita tormentata e una fine tanto tragica quanto assurda. Jaco era un virtuoso, capace di trasformare il basso in uno strumento solista, suonando con i giganti come i Weather Report, ma il suo carattere ribelle e la lotta con i disturbi mentali lo portarono su una strada molto difficile. Nel 1987, in una notte sfortunata, cercò di entrare in un club in Florida, ma venne respinto. Ne nacque così una rissa con il buttafuori, che lo colpì brutalmente. Jaco entrò in coma e, pensate, morì pochi giorni dopo. Aveva solo 35 anni. Una fine tragica per un artista che effettivamente aveva rivoluzionato la musica. Fortunatamente la sua eredità vive ancora. E ora vi lasciamo con Come On Come Over, un brano perfetto, groove irresistibile, funk e tutta l'energia di Jacob Astorius. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di errori cognitivi che distorcono la realtà. Il nostro cervello ama trovare scorciatoie per prendere decisioni velocemente, ma a volte queste semplificazioni ci portano a errori sistematici. Questi errori si chiamano bias cognitivi e influenzano il nostro modo di percepire la realtà e prendere decisioni. A differenza delle euristiche, che sono strumenti utili, i bias sono distorsioni che alterano il nostro giudizio senza che ce ne rendiamo conto. Alcuni esempi comuni sono il bias di conferma, quando tendiamo a cercare e ricordare solo le informazioni che confermano le nostre convinzioni, oppure l'effetto Dunning-Kruger, chi è meno competente tende a sopravvalutare le proprie capacità mentre gli esperti si sottovalutano, oppure anche il bias dell'ottimismo, pensiamo che le cose negative succedano solo agli altri, ma non a noi. I bias cognitivi possono influenzare scelte finanziarie, scelte relazionali e persino decisioni giudiziarie. Riconoscerli è fondamentale per evitare di cadere in errori di valutazione. Anche se non possiamo eliminarli completamente, possiamo ridurne l'impatto con strategie come cercare punti di vista opposti e basarci su dati oggettivi. Essere consapevoli dei bias ci aiuta a prendere decisioni più razionali e informate. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'alloro. L'alloro non è solo quella foglia che finisce nel brodo e poi nessuno vuole trovare nel piatto. È una pianta con una storia gloriosa, tanto che gli antichi romani ne facevano corone per gli imperatori e i poeti. Oggi le corone si possono comprare online, ma l'alloro resta un gran figo. Questa pianta mediterranea è ricca di antiossidanti, vitamine A e C, ferro e calcio, ottima per il sistema immunitario e la digestione. Oltre alla cucina, però, l'alloro è stato usato per secoli nella medicina naturale per alleviare dolori muscolari e migliorare la circolazione. Nel Medioevo si credeva che l'alloro proteggesse dalle malattie e addirittura dai fulmini. Non possiamo garantire che funzioni contro la sfortuna, ma di certo tiene lontani i piatti insipidi. Nell'antica Grecia, le sacerdotesse di Delfi masticavano l'alloro per entrare in trance e predire il futuro. Noi invece lo usiamo per l'arrosto, che comunque è un degno erede per un retaggio così importante. Insomma, l'alloro è un superfood dal passato nobile e dai benefici reali. E come disse il grande Giulio Cesare, il dado è tratto. Adesso manca solo un po' di alloro. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Great

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Come non rimanere meravigliati quando siamo circondati da colori e profumi? Beh, un posto dove potete trovare tutto questo è il Festival delle Orchidee a Londra. Ogni anno, nei meravigliosi giardini di Kew, questo evento trasforma le serre tropicali in un vero e proprio paradiso floreale. Immaginatevi circondati da migliaia di orchidee in fiore, provenienti da ogni angolo del mondo. Ogni edizione ha un tema diverso, ispirato a paesi lontani e alla loro biodiversità. Un tripudio di colori, dal viola intenso al giallo dorato, con forme eleganti e profumi inebrianti. Ma non è solo uno spettacolo per gli occhi. Il festival offre anche eventi interattivi, con visite guidate, workshop di giardinaggio e approfondimenti sulla conservazione di queste piante. In più, in ogni caffetteria dei giardini di Kew, potrete gustare dolci ispirati ai fiori tropicali, un'esperienza sensoriale completa. Se amate la natura e la bellezza, il Festival delle Orchidee di Londra è un evento imperdibile, un viaggio floreale in mezzo alla città e capace di far sognare ad occhi aperti. E voi avevate mai sentito parlare di questo festival? Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle melanzane lucane. Sono il fiore all'occhiello della tradizione contadina della Basilicata, capaci di trasformare ogni piatto in un capolavoro culinario. Ricche di antiossidanti, fibre e vitamine, queste verdure non sono solo belle da vedere, ma fanno anche bene al cuore e al metabolismo. Perfette per dare una spinta al tuo feed salute se hai bisogno di like dal tuo medico. Con una storia che risale ai tempi antichi, le melanzane lucane hanno attraversato secoli di cucina popolare, evolvendosi fino a diventare dei superfood d'altri tempi. Anche le storie old school meritano un retweet, non credete? Questa melanzana, dalla buccia viola intensa e dalla polpa morbida, si presta a mille preparazioni, dalla parmigiana alle ricette più innovative. Beh, in un mondo di filtri e Photoshop, qui la natura ha già fatto tutto il lavoro di editing. Nella tradizione lucana si crede che le melanzane portino fortuna e abbondanza, e oggi non mancano neppure i meme a celebrarla. Oltre al loro valore nutrizionale, le melanzane lucane sono simbolo di resilienza e creatività, capaci di reinventarsi in ogni stagione. In conclusione, le melanzane lucane sono un superfood che unisce tradizione e innovazione, regalando un gusto e un benessere ad ogni morso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greg.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei Wise?

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del gioco. Sì, perché il gioco non è solo per i bambini, è una parte essenziale della nostra natura. Attraverso il gioco esploriamo, impariamo e costruiamo relazione. Anche negli adulti il gioco stimola la creatività, riduce lo stress e favorisce il benessere mentale. Da un punto di vista psicologico, il gioco ci permette di sperimentare senza paura di fallire. È un terreno sicuro dove possiamo provare nuove idee e strategie. Questo vale sia per il gioco fisico, come gli sport, ma anche per i giochi mentali, come i puzzle o i videogiochi. Nei bambini il gioco sviluppa abilità sociali e cognitive, mentre negli adulti aiuta a mantenere il cervello attivo e flessibile. Anche solo dedicare qualche minuto al giorno ad attività ludiche può migliorare l'umore e la qualità della vita. Il gioco è un promemoria che non dobbiamo prenderci sempre troppo sul serio. È un invito a divertirci e a vivere il presente. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di una delle figure più iconiche dell'industria dell'intrattenimento, Walt Disney. Nato nel 1901 a Chicago, già a 7 anni vende i suoi schizzi ai vicini, mostrando doti fuori dal comune. La svolta a 18 anni quando si trasferisce ad Hollywood con il fratello Roy in cerca di fortuna. Nel 1928 arriva la vera svolta con la creazione di Mickey Mouse, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Morty the Mouse. 10 anni più tardi realizza il primo lungometraggio d'animazione, Biancaneve e 7 nani, per la cui realizzazione arriva ad ipotecare la sua casa. Il film è un trionfo, ottiene 2 Oscar e apre la strada ai capolavori animati. La Disney realizza poi Fantasia, un lungometraggio d'animazione composto da 8 episodi con una colonna sonora di musica classica, riprodotta con il Fantasound, un sistema sonoro all'avanguardia per l'epoca, precursore del suono surround. Il suo più grande sogno si realizza però con l'inaugurazione di Disneyland, il primo parco di divertimenti tematico mai aperto al mondo, per il quale Disney lavora la progettazione in prima persona. L'idea gli venne perché si annoiava mentre osservava sua figlia giocare e desiderò un luogo dove anche gli adulti potessero divertirsi. Walt Disney è un simbolo del self-made americano perché, come diceva lui stesso, se puoi sognarlo, puoi farlo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio. I can't.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Welcome back. Io sono Charin Williams per Behind. Avete mai pensato cosa si nasconde dietro una canzone che vi fa vibrare dall'inizio alla fine? Oggi sveliamo i segreti dietro Sex Money Sneakers, il brano irresistibile di This Chicago Kid, che mixa groove, soul e un tocco di strafotenza hip hop. L'artista, vero nome Michael Johnson, ha costruito la sua carriera su testi sinceri e produzioni ricche di atmosfera. Ma cosa ha ispirato per questo pezzo così audace? In un'intervista ha rivelato che Sex Money Sneakers nasce da un mix di esperienze personali e osservazioni sulla cultura moderna. Il titolo stesso è un gioco provocatorio su tre icone del desiderio contemporaneo: il sesso, il denaro e le sneakers, simbolo di status e stile. The Chicago Kid ha voluto creare un inno sensuale ma ironico, che riflette su come queste tre ossessioni influenzano spesso le nostre vite. La melodia con quel basso funk e i cori soul è un omaggio al suo radice musicale gospel e R&B, ma con un twist moderno. E ora per voi Sex Money Sneakers di Chicago Kid. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next

0: E tu sei wise?
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Nel senso, ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dei durian. Noti anche come i re dei frutti, sono una pietra miliare della frutta tropicale. Originari del sud-est asiatico, sono famosi per una cosa, il loro odore. Un aroma che oscilla tra la camera di un adolescente e il deodorante al muschio di Greta Thunberg. Un'esperienza sensoriale che potrebbe far riconsiderare qualsiasi altro superfood. Eppure, tra tutto questo caos olfattivo, il durian si è guadagnato un titolo più che lecito. Il frutto stesso è una forza della natura. Con la sua scorza spinosissima sembra più un'arma medievale che qualcosa che vuoi mangiare. Ma quando riesci a rompere quella corazza impenetrabile, dentro ti aspetta una polpa morbida, cremosa e sorprendentemente dolce, che ricorda la mandorla e il caramello. Nutrizionalmente, il durian è una miniera d'oro. È ricco di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti. È anche un ottimo alleato per la digestione e per l'energia, perfetto per chi ha bisogno di un boost senza fare il pieno di caffeina. Nonostante il suo odore pungente, il durian è un vero e proprio must nelle culture asiatiche, al punto che in alcuni hotel e trasporti pubblici è addirittura vietato per non causare crisi di panico tra i non avvezzi. In sintesi, il durian è un po' come la più classica delle relazioni tossiche. Ti fa dubitare di tutto, ti fa sentire sopraffatto, ma non puoi fare a meno di tornare per quella spinosa dolcezza nascosta. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua, fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio in questa nuova puntata di Wonder and Wonder. Oggi parliamo di Istanbul, una città unica al mondo per un'infinità di motivi, ma voglio soffermarmi su un aneddoto curioso, il rapporto speciale con gli animali randagi. Avete sentito bene, qui cani e gatti non sono solo tollerati, ma sono amati e rispettati da tutti. Passeggiando per le strade di Istanbul non è raro imbattersi in gatti, che sonnecchiano su panche nei parchi o nei caffè, accolti con affetto da tutti i cittadini. I commercianti lasciano scatolette di cibo e ciotole d'acqua, in alcuni quartieri sono state costruite delle vere e proprie casette per loro. I cani vivono liberi, spesso con collari dati dal comune, che si occupa anche di vaccinarli e curarli. Gli abitanti di Istanbul li accolgono come parte integrante del paesaggio urbano e anche i turisti che vengono in visita devono adattarsi alla tradizione. Una città che ha fatto della convivenza tra uomo e animale un vero e proprio valore culturale, un esempio di rispetto e armonia che dovrebbe anche ispirare molte altre realtà del mondo. E se passate da Istanbul, non potete dimenticare di accarezzare un gatto o un cane. Sarà un gesto molto apprezzato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'ananas. L'ananas è la prova vivente che madre natura a volte si lascia prendere la mano. Con quella scorza a squame di drago e la chioma da punk anni 80, sembra un frutto scritturato direttamente per fare da testimonial a un gruppo country rock. Non a caso, quando i conquistadores lo scoprirono nelle Americhe, lo portarono in Europa con lo stesso entusiasmo e confusione di chi trova una hit estiva in inverno. Oltre a essere un frutto più glamour del reparto ortofrutta, l'ananas è anche un concentrato di benefici. Ricco di vitamina C e bromelina, un enzima che facilita la digestione e aiuta a smaltire i pasti pesanti con la grazia di un ninja che scompare nel nulla. L'ananas non è soltanto quel frutto che divide il mondo tra chi lo metterebbe sulla pizza e chi vorrebbe bruciare tutto per questo affronto. È anche un superfood con una storia affascinante. Pensate che era talmente prezioso che i conquistadores stessi lo consideravano un simbolo di lusso. Peccato che oggi lo trovi scontato al supermercato tra le offerte prendi 3 e paga 1, il che un po' gli toglie il fascino aristocratico. Insomma, l'ananas è un frutto che ha tutto: dolcezza, carattere e la capacità di sopravvivere a dibattiti infuocati e ricette che spaziano dai cocktail ai piatti speziati, dimostrando che è tutto fuorché un semplice frutto. È un vero e proprio vino al contrasto, dove il gusto si fa ribelle e diventa poesia, rendendo questo incravattato mondo un po' più punk. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.